Buonasera! Per favore dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate grande applauso. Allora, la giostra della vita. La vita è una giostra, ragazzi. Tutte le mie canzoni

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si intitola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi ragazzi, di quelle alla Galassi proprio, Galassia. Eccola qua.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo. Guarda che roba, raga. Un applauso, guarda. Guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza.

Grazie a voi ragazzi. Oh, siamo pronti Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. E allora? Il re del sax di Secondo Casadei.

0: Samuele Mazzella.
1: Chi è? Chi è Mazzella? Chi è? Io non lo conosco. Spari la polca, Lorenzo, sparala, sparala, parti tu che poi arriviamo anche noi.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango, tango richiesta, passione argentina, il tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'Argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso. Galassi, il pastore solitario.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il pastore, grazie signori. Però adesso ci sono i cantanti veri, eh? Abbiamo Matteo che è prontissimo. Eccolo qui. Vieni qua Matteo, che partiamo subito. Vogliono te, vogliono te.

0: Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Si è impadronito il diavolo! Adesso ritorna in te stesso! Ritorna in te stesso! L'universo per me! Matteo, tu sei questo!
1: E come
0: tu
1: può
0: sei
1: mancare
0: questo, Matteo!
1: Qui. È nato qui!
0: Non devi oh. mai! Vai!
1: Non fermarti! Per voi, vai! Cicci, dove sei? Cicci, per te!

0: Che roba!
1: Grazie.
0: Madonna, che spettacolo, ragazzi. Grazie. Ci state regalando una cosa stasera incredibile, veramente. Grazie, grazie di cuore. Però adesso abbiamo parlato di Sal da Vinci, che lo danno per vincitore, non lo so. Se lo meriterebbe, secondo me, se lo meriterebbe.
2: Da Vinci, vincitore.
0: No, per la carriera che ha fatto questo grande artista. Però noi stasera cantiamo Rossetto e Caffè con questo grande cantante, signori, Manolo da Vinci.
2: Pronte donne.

0: Grazie.
1: Grazie. Io vorrei far esplodere, visto che siamo in tema di Sanremo, i Sanremo che piacevano a noi, sei pronto?
0: Proprio esplodere.
1: Esplodi, ma no, lo devi esplodere. Nel sole della Peschiera questa sera, la grande voce di Manolo.
0: Vamos!

0: Grazie.
1: Grazie, gentilissimi.
2: Che
1: grazie.
2: Robe, che robe. Però ne cantiamo un'altra. Sì, vieni qua. Una canzone che ho affidato a Manolo, perché questo pezzo secondo me è un pezzo fantastico. Sempre del grande Semino Rossi, eh? Questo artista che vi consiglio di andare ad ascoltare anche dal vivo, perché merita davvero tanto. Signori, Sierra Madre del Sur.

0: Grazie. Grazie Pietro.
1: Che soddisfazione.
0: Grazie di cuore.
1: La baciata, ragazzi, cosa dite? Partiamo subito, dai, un pochino di movimento.
0: Vamos.
1: Un po' di latino, andiamo alla baciata, eccola qua per voi. Dove e quando? Quando e dove? Dove e quando?

0: Grazie.
1: Che ne pensi di tutta questa?
0: La Kizomba.
1: Ok ragazzi, io direi di fare un Alligalli adesso. Sì. Eh? Come? Dai.

Grazie. Ma arriva lui con il mambo Samuele Bazzella. Vamos!

Parliamo un po' di ricchi e poveri, stasera ci vogliono, ragazzi. Siamo in tema di Sanremo, siamo in tema di successi, grandi successi che hanno accompagnato tutti questi anni. E allora dai, vai Manolo, balliamo, stacchiamo la testa, chiudiamo gli occhi e ci divertiamo. Dai.

0: i nostri grandi amici. Oh, Manolo!
1: Sì?
0: Io adesso direi di... Io esagererei un po'. Per esempio, se andiamo negli anni 90, girati. Così, sei pronto?
1: Ok,
0: sei pronto? Ragazzi, voglio vedere la peschiera in questo caso, come si comporta.
1: Yeah.
0: Anni 90.
1: Si torna indietro, eh?

Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Sì, però adesso prima ci vuole la tarandella. Ehi!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Ma che ore sono? Ma che ore sono? È l'ora della seconda volta!
4: È l'ora della seconda volta!
3: Farne due è un casino, eh? Matteo, tu quante ne fai?

Sì. Allora c'era da leggere questa richiesta, questa dedica. Allora, per cortesia, mio nipote ha compiuto gli anni e vorremmo fargli gli auguri speciali. Siete la sua orchestra idolo. Grazie mille. Per Alessandro Lazzarini, auguri per i suoi 28 anni, canzone Rapsodia. E poi? Auguri a Lorenzo, 22 anni. Lorenzo! E la Madonna. Che bello, ragazzi. Arriva la nostra nuova, ragazzi. È uscita qualche giorno fa. Si intitola Sinfonia d'amore. Questa è nuovissima. Ok? Accompagnerà tutta l'estate nostra. Sinfonia d'amore.

Grazie di cuore. Alzi la mano chi è innamorato. Fate schifo proprio.

Auguri a Sara. Auguri a Sara. Madonna, stasera, eccoli là, guarda là che roba. Oh, grazie, grazie a voi, grazie. Bene, bene, bene. E allora, mia rondine, te la faccio subito.

Le 11 ore! Le 11 ore! Sono già suonate! Guarda qui che qui ci abbiamo qui, lo sta aspettando, eh! Hai sonno? Hai sonno?

Allora, io direi che sì. Non c'è pace tra gli ulivi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico

0: Energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi, ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon mercoledì, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora, come state? Pronti per cominciare queste due orette insieme? Spero di sì, dai, metà settimana, il che significa che il weekend ormai piano piano si avvicina, siamo al giro di boa della settimana e questo non può che farmi contentissimo, naturalmente. E oggi, tra l'altro, 9 di settembre, mercoledì, è anche giornata internazionale della bellezza. E siccome noi in Italia di bellezza ne abbiamo tantissima, ho deciso anch'io di celebrarla questa giornata, ovviamente come so fare io, portandovi a scoprire un po' di bellezza in giro per l'Italia e soprattutto anche un po' di bontà, perché come sempre oggi si aggiungono belle feste a calendario per il nostro fine settimana che vanno a farcir questa puntata insieme a tanta tanta musica alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. Allora, tutti pronti per cominciare? Su il volume, godetevi queste due orette di energia contagiosa. Noi siamo carichissimi. Buon comincio, benvenuti.

allora carissimi, si comincia, ben risintonizzati nuovamente sulle frequenze di Radio Liscio, al microfono il vostro Alo, in cabina di regia il nostro Max Quarti, come vi dicevo, per due orette belle frizzantine in questo mercoledì 9 settembre, tutto dedicato alla bellezza, hai capito? E allora, a proposito di bellezza, dicevo, qui per voi oggi ho molte festicciole che ci accompagneranno in queste due orette insieme. Allora vi faccio una piccola anteprima, un piccolo menù, perché oggi si parte dal Friuli Venezia Giulia, dove c'è la 32esima edizione di Friuli Doc, si tiene per le strade di Udine e ovviamente c'è il meglio del Friuli in esposizione. E poi 57esima festa dei funghi e dell'ambiente, qua andiamo a Budoia in provincia di Pordenone, rimaniamo sempre in Friuli, e qua mettono insieme due cose, no? I funghi, gran piatto da portare in tavola in tanti modi, ma anche il rispetto dell'ambiente. Molto spesso le due cose vanno di pari passo, gli amici che vanno a funghi controllano anche i boschi e i terreni. Poi, a proposito di campagna, ce ne andiamo a Budrio, provincia di Bologna. Qua ci aspettano per la 56esima festa della campagna, e quindi tema super contadino, ma non solo, perché in provincia di Parma, San Michele di Tiorre, andremo a Santa Odilia. E a Monteleone, che è una frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì Cesena, ce ne andiamo alla Sagra dei Fichi, che bel trittico tutto emiliano. E concluderemo la nostra puntata di oggi alla 23esima festa del fungo, questa si tiene a Cunardo in provincia di Varese, quindi ci trasliamo in Lombardia, e ce ne andiamo poi a Seveso per concludere alla grandissima, una botta calorica, con la Sagra Valtellinese dei Funghi e dei Pizzoccheri. Eccala, perché comunque adesso arriva stagione anche di questi bei piatti sostanziosi, si sentono i primi sapori autunnali. Eccola, e tutte ste calorie come le smaltiamo? Arriva forse l'idea dal Giappone. Allora, avete presente il parkour? Magari avete visto quei video, no? Di sti ragazzi che saltano da un palazzo all'altro, si arrampicano su e giù, anche pericolosissimo alle volte, perché veramente si fanno acrobazie molto molto rischiose. Beh, in Giappone hanno ampliato la cosa anche agli over 50, quindi ci sono dei corsi per dai 50 ai 70 anni, niente meno, con lo scopo di non tanto saltare da un palazzo all'altro, diciamo così, ma sono stati pensati dal movimento collettivo Movement Singapore più che altro per ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età, no? Perché non vi immaginate gli anziani che saltano da un palazzo all'altro, però diciamo che si vedono alcuni video dei partecipanti molto simpatici e salta fuori che il parkour diventa uno strumento anche per migliorare l'invecchiamento. Sa mai che pure in Italia qualcuno ci penserà a qualche corso di questo tipo. Per tenersi in forma vale tutto. Compensazione: mangiare tanto nei weekend e far sport durante la settimana. Questo è il mio segreto. Funziona pochissimo, però mi ci aggrappo come posso. Max, facci ballare, va, che anche in pista si bruciano calorie. Vi aspetto qua per la prima tappa di oggi. Si va in Friuli.

Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Il primo mi arriva niente meno che da Canicattì, provincia di Agrigento. Pensa a te, da dove ci ascoltate, nonna Teresa. Ciao, buongiorno. Caro Alessio, volevo solo dirti che anche dalla Sicilia vi ascolto ogni mattina. Mi fate tanta compagnia mentre preparo il pranzo. Un abbraccio grande a tutti. Ma un abbraccio grandissimo a te, nonna Teresa. Ciao, ti saluterà anche Ettore, che quello lì poi è il suo orario, cucinare con Ettore Andena di sottofondo, è sempre bellissimo. E poi un saluto anche a Simone e Valentina, loro da Riccione. Ciao Ale, siamo in vacanza e anche quest'anno Radio Liscio con noi sotto l'ombrellone. Un saluto a tutti gli ascoltatori sparsi per l'Italia, ma un saluto anche a voi carissimi. Vedi, ci sono ancora tanti settembrini, li chiamo così io, che sono partiti per le ferie e giustamente si stanno godendo le vacanze come i nostri amici Simone e Valentina. Un abbraccio anche a voi carissimi. Anzi, dite al gestore del vostro Lido di mettere Radio Liscio in filo diffusione, fate ballare tutta la spiaggia, mi raccomando. Va bene cari, però molti sono tornati, però non vi preoccupate che per fortuna tante feste vi accoglieranno in questo weekend per farvi sentire a pieno festaioli. E il nostro viaggio di oggi comincia dal Friuli, molto bello, proprio dal centro di Udine, dove c'è Friuli Doc, che è un appuntamento dedicato all'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Va avanti fino a lunedì, quindi da sabato a lunedì, e per 4 giorni le piazze e le vie della città si trasformano in un grande palcoscenico del gusto. Quindi se passate di lì troverete stand che offrono il meglio della produzione regionale, quindi dal prosciutto San Daniele, ovviamente, che ve lo dico a fare, il formaggio Montasio, il frico, i vini DOC e di OCG, birre artigianali, dolci tipici, insomma una manifestazione molto bella. Poi ovviamente, come spesso succede, arricchita dalla presenza di chef, produttori, laboratori, masterclass, spettacoli musicali, mostre, insomma, che raccontano la storia del Friuli, ma non solo, anche tutte le sue produzioni e tutto quello che c'è in giro per la città e per la provincia. Insomma, quindi una bella esperienza sensoriale e culturale che ci unisce il piacere della buona tavola alla scoperta di questa bellissima regione. Friuli è una regione meravigliosa, c'è meno casino rispetto ad altri posti e offre veramente panorami fantastici. Qualsiasi cosa tu abbia da fare o voglia fare in Friuli la peschi, quindi è sempre una bellissima tappa. E a proposito di Friuli, giusto che parlavamo d'ambiente, c'è la 57esima festa dei funghi e dell'ambiente. Allora, questa si tiene a Budoia, scusate, che sta in provincia di Pordenone e che per alcuni giorni diventa il centro del mondo micologico del Friuli. È una bella festa perché unisce un po' la passione per i funghi, ma anche la sensibilità ambientale, che come dicevo sono due cose che vanno abbastanza di pari passo. Quanti amici che vanno a funghi, che controllano i boschi, che lasciano segnalazioni, mettono a posto senza che neanche nessuno glielo debba chiedere, no? Mio nonno era uno di quelli, un gran fungaiolo, guarda, mi arrivo tanti bellissimi ricordi. Anche mio padre lo è, anche lui ogni volta che può attacca e fa la sua raccolta, si lamenta sempre che ce ne sono sempre meno, però c'è da dire, vabbè. La sagra comunque da queste parti propone una ricchissima varietà di piatti a base di funghi freschi, risotti, tagliatelle, polente, secondi rustici, zuppe profumate, il tutto preparato da mani esperte che rispettano la stagionalità e i sapori del bosco. La manifestazione non è solo una festa gastronomica, ovviamente, come potete immaginare, ma parlando di ambiente ci sono anche dei convegni, laboratori per i bambini, delle mostre micologiche,

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci on air. Subito un messaggino arrivato al 331-335-6565. Ce lo scrive Silvia da Parma. Ciao Alessio, prima settimana di rientro in ufficio e ti capisco. La sveglia è stata dura, ma con Radio Liscio la mattina passa decisamente meglio. Un saluto a tutta la squadra. Grazie mille Silvia, un abbraccione anche a te. E c'è anche Enrico da Treviso che ci scrive: ciao Alessio, ti ascolto mentre accompagno mia figlia all'asilo. Eh sì, perché sono ricominciati gli asili, la scuola comincia la prossima settimana in Lombardia. Ovunque voi siate, più o meno i giorni sono quelli, però insomma, in linea di massima, gli asili hanno già cominciato. Lui dice: che emozione, grazie per la compagnia durante il tragitto. Ciao Enrico e un abbraccio anche alla tua piccolina da Treviso, dalla provincia di Treviso. Va bene, sentite, volevo parlarvi di parole, perché è uscita una ricerca che un po' va ad attestare quello che ci diciamo un po' spesso ultimamente, no? Ovvero che si parla sempre meno, si comunica sempre meno, colpa di questi smartphone sempre tra le mani, di questa comunicazione immediata che ci fa perdere un po' il valore delle parole, no? Abbiamo sempre meno focus. E questo è uno studio che è pubblicato sulla rivista Perspectives on Psychological Science e dice che stiamo perdendo una media di 338 parole ogni giorno. Questo è uno studio internazionale, tra l'altro condotto a partire dal 2005, quindi insomma c'è proprio uno storico dietro. Tra ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, cioè tutte quelle cose, no, che prima richiedevano una conversazione, adesso ce le smazziamo con un'app. Dallo studio si evince che il numero medio delle parole pronunciato è diminuito del 28% negli anni presi in esame, da 16.000 parole al giorno del 2005, pensate un po', siamo scesi a 12.000 nel 2019 e il processo è ancora in evoluzione, perché questi studi continuano e la media drasticamente diminuisce. Non è che abbiamo smesso di parlare fondamentalmente, ma ci esprimiamo maggiormente attraverso la tecnologia e quindi quegli scambi, no, vengono a mancare, ma si sente anche nel come parlano le persone. C'è difficoltà alle volte a arrivare al soggetto verbo complemento, perché ormai è tutto abbreviato, è tutto un ok, un pollice, no? E quindi si perde anche la bellezza del dialogo, il virtuosismo del dialogo. Una volta, nei tempi antichi, ci si sedeva a un tavolino e si passavano le ore a conversare per far sfoggio delle proprie abilità, della propria dialettica, anche della propria intelligenza, perché il dialogo è sintomo anche di quello. Vabbè, insomma, il calo delle parole, tra l'altro, è ancora più evidente sotto i 25 anni, così mettiamo questa ciliegina di drammaticità sulla torta, no? Quelli che parlano sempre meno sono i ragazzi, ed effettivamente li vedi per strada: oh, bro, fra, bella, boh, oh, cioè tutto così, no? Ogni tanto mi sembra di stare al circo quando mi becco qualche gruppetto di ragazzi di fianco. Vabbè, speriamo siano fasi della crescita, ecco, però bisogna rinnamorarsi del vocabolo, della parola, così come della lettura, perché per la nostra mente è tutto un esercizio quotidiano e la mente, come ogni muscolo, va allenato anche con la buona musica, tipo questa.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E allora sotto chi tocca, che il viaggio continui, ben risintonizzati carissimi sulle frequenze di Radio Liscio, qui dalle parti di Energia Contagiosa stiamo per ripartire per un bellissimo viaggio che ci porta verso il weekend, adesso attraverso l'Emilia Romagna, tre feste bellissime, una in fila all'altra, tutte da raccontarvi. Cominciamo dalla prima senza perdere neanche un secondo, una festa molto tradizionale, la 56esima festa della campagna, che si tiene nella frazione rurale di Maddalena di Budrio. Quindi evidentemente Budrio Bologna, ed è un viaggio nella memoria contadina fra piatti tradizionali, attrezzi d'epoca e la calda ospitalità delle genti emiliane. Non dimentichiamoci mai quanto è bello quando ci accolgono con quei bei sorrisi e quei piatti fumanti. L'evento rende omaggio al lavoro nei campi, alla vita semplice e ai ritmi lenti della terra, proponendo un programma ricco di esperienze che sono presenti tutte sul loro sito internet. Io per esempio lo sto trovando su Budrio Welcome. C'è un po' di tutto, c'è musica tradizionale, sfilata di macchine agricole, trattori antichi con esibizione di trebbiatura e aratura, poi ovviamente messa di ringraziamento, non manca mai in queste situazioni, poi mostre dei vari laboratori, sfilata, esposizione mezzi militari dal fronte al focolare con la collezione di Bruno Zama, e ancora tessiamo, mostra e laboratorio di tessuti e artigianato stessile, sala telai, la processione con la Madonna del Buon Consiglio e ancora tanti stand gastronomici dove assaggiare tutto il meraviglioso menù che hanno tirato in piedi per voi, che tra le varie cose prevede tortellini, polenta, gramigna, carni alla carne, crescentine, crescente e tanto altro. Quindi un po' il bar della campagna, un po' il ristorante, un po' di street food che c'è in giro, insomma. Festa della campagna 2026 in quelle di Budrio, vi aspettano qui, pensate un po', da sabato fino a martedì, sì, va avanti qualche giorno, quindi insomma ce la si può godere in santa pace. E questa è una. Poi andiamo a San Michele di Tiorre, questa sta in provincia di Parma, questa zona non la conosco tantissimo e quindi è una bella occasione pure per farci un giro. Sta di fatto che qua si celebra la sagra di Sant'Odiglia, che è una tradizione radicata fin dal XVI secolo, una festa religiosa, no? Appunto verso la devozione a Santa Odiglia, che era martire delle Fiandre, scusate, e ancella di Sant'Orsola, e tutto ruota intorno alla sua statua reliquia, ecco, che viene custodita. E qui la seconda domenica di settembre si parte con la messa nella chiesa parrocchiale, anticipata da 9 giorni di novena. Da quest'anno leggo è tornata anche la storica processione sospesa per decenni, appunto, che segue le antiche indicazioni di un documento del 1540 recentemente ritrovato, e quindi la statua viene condotta su un trono ligneo del 600, testimoniando l'antica fede del paese. E poi ovviamente si mangia quando tutta questa parte finisce, si entra nella parte festaiola, e quindi il piatto forte sono gli anolini in brodo, l'anatra al forno cotta nella fornazela, la torta da mandoli da pocciare nella malvasia dei colli parmensi, ancora gnocchi, salumi tipici come il salame felino e tanti altri piatti emiliani preparati con grande maestria in tutti questi stand. Quindi segnatevi anche questa fino a lunedì, San Michele di Tiorre, provincia di Parma, la festa di Sant'Odiglia. E per concludere finiamo con una festa che è una ficata letteralmente, perché è la sagra dei fichi e questo ci porta a Monteleone, dove sta? Ah, è una frazione di Roncofreddo, qui ci trasferiamo in provincia di Forlì Cesena, e ovviamente la festa è dedicata ai fichi, no? Rappresenta una delle manifestazioni più autentiche e radicate della Romagna interna, dove si valorizza il territorio in questo modo, no? Parlando appunto del fico che viene prodotto da queste parti. La festa della Madonna del Rosario, si chiama anche così, affonda le proprie radici nel culto mariano, molto sentito a partire dal XVI secolo. La sagra dei fichi nasce come valorizzazione della produzione locale, da secoli che vengono coltivati fra le colline di Roncofreddo e la valle del Rubicone, e sono un simbolo della terra romagnola, apprezzati per la loro dolcezza naturale e per la versatilità in cucina. Sono utilizzati sia secche che nelle ricette tradizionali, quindi per tutte le vie del borgo, degustazioni del prodotto, dolci, festa, tradizione, e chi più ne ha più ne metta. Anche da queste parti la festa è apparecchiata, bellissimo, li rivediamo tutti verso fine puntata, questi eventi, state con noi che il

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

un giro sui nostri social network, mi raccomando, per scoprire tutte le grandi novità che abbiamo in serbo per voi, perché in questo mese abbiamo lavorato, ci siamo preparati, abbiamo ampliato tutto il nostro mondo che esplode letteralmente in tutta Italia. Tante novità che vi sciolliniamo un giorno dopo l'altro, però non vediamo tutto insieme subito. Però se siete curiosi, sulle nostre pagine e anche sulla nostra app naturalmente trovate tutto. Entrate a far parte del mondo di Radio Liscio e ditelo ai vostri amici, mi raccomando. Le notizie, ci vediamo qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
3: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
4: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
5: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
5: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte, ci tuffiamo a capofitto nella seconda metà del nostro programmino Energia Contagiosa, tutti i giorni, sempre solo per voi sulle frequenze di Radio Liscio. Un saluto, un abbraccio, perché arrivano un po' di messaggi al 331-335-6565, questo niente meno che da Taranto. Pietro, ciao Pietro, buongiorno Alessio, sono già operativo in officina, ma la radio è accesa come tutte le mattine. Bravo, bravissimo, bravo Pietro, mi piace tantissimo questa cosa, ascoltare la musica mentre lavori con noi di sottofondo, poi anche una bella pubblicità che ci fai, quindi sono molto contento. Bravo, bravo Pietro, anche a tutti gli altri amici che ci stanno scrivendo, piano piano recupero, però c'ho anche un sacco di cose da raccontarvi. E adesso volevo andare su questa notizia che riguarda le vacanze, o meglio le case vacanze, ecco, tipo Pietro, no, che te stai giù da quelle parti lì dove le case vacanze vanno via come il pane. Sta di fatto che sono usciti dei dati relativi a quanto costa acquistarsi una casa nei posti di vacanza, sa va a sentire, i più esclusivi. Le più accessibili pare essere quelle sul lago. Ok, l'ha fatta immobiliare.it questa ricerca. Se andiamo sul mare siamo rovinati, ma anche in montagna, Una villa a Cortina d'Ampezzo, giusto per parlare di montagna, può superare 2 milioni di euro. Capri, Porto Cervo, siamo tutti sul 1,5 milioni di euro per la villa, Se si vuole acquistare sotto il milione bisogna rinunciare un po' all'uso, ai panorami mozzafiato. Per esempio in Liguria, a Portofino, i prezzi medi sono di 770.000 euro. Porto Ercole siamo sui 630.000, Porto Rotondo 570.000, si compra ancora un po' meglio a Senigallia, nelle Marche siamo sui 300.000 euro. Io ho una casetta a Pietraligure, hanno costruito tutta una serie di appartamenti davanti, dei palazzi eccetera, quelli che costano meno vanno via a 450.000 euro, parliamo di trilocali, certo, zona mare, bella Pietraligure, però ragazzi si arriva fino a 600-700.000 euro se vuoi andare su nell'attico. Ma io non lo so, ma c'è gente che c'ha un botto di soldi, perché se tu pensi che è la seconda casa, vabbè, lasciamo perdere. Comunque Madonna di Campiglio 693.000 euro, Cervinia 526.000 euro, Bormio 480.000. Un posto dove acquistare una casa è Varenna, eccola, c'è stata una flessione del 26,4. A Riva del Garda c'è stata una crescita del 2,3 e Sirmione è un altro posto carissimo con ville sul lago a circa 450.000 euro. Vabbè ragazzi, è sempre bello parlare di soldi, ma da dove si tirano giù tutti sti soldi, che c'è tutta sta gente che ha seconde case? Cioè, da una parte si piange miseria in tutto, no? Dall'altra però sti prezzi ti raccontano un mondo che è completamente diverso. Allora, dove sarà la verità? Non lo so, se la sapete voi, 331-335-6565. Zii!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, prontissimi per le ultime due tappe di oggi, altre due tappe splendide che vanno ad arricchire il nostro fine settimana e che ci portano in Lombardia, alla scoperta ovviamente di tanti gusti e sapori. In realtà è la prima festa, quella che ci porta a Cunardo, siamo in provincia di Varese, e che va avanti fino a lunedì, ci richiama un gusto che abbiamo visto in tante altre regioni fino adesso, il fungo. Infatti è festa del fungo dalle parti di Cunardo. Siamo nel cuore verde della Valganna, qui prende vita questa festa del fungo, leggo, che celebra uno dei protagonisti assoluti dell'autunno prealpino. E d'altronde, come continuiamo a dirci, i gusti autunnali stanno arrivando e i boschi attorno a questo borgo offrono da sempre un habitat ideale per la crescita di porcini, chiodini, gallinacci. Che ricordo, gallinaccio mi chiamava mio zio quando ero un bambino, ricordo, vabbè, e tante altre varietà che diventano ingredienti principali di un ricco menù tradizionale che comprende risotti ai funghi, polenta con funghi trifolati, tagliatelle, secondi piatti della cucina lombarda, accompagnata ovviamente da ottimi vini locali, una manifestazione che vi consente anche di fare passeggiate nei boschi. Questa devo dirlo a mio padre, perché mio padre è della zona del Varesotto, e quindi se trova un altro posto per andare a raccogliere i funghi è sicuramente contento, me lo devo ricordare. E poi potete fare le passeggiate, mostre micologiche, laboratori per i bimbi, spettacoli musicali, insomma tutto per animare il paese nella classica festa, no, di paese dedicata al fungo, dove si siede, ci si mangia tutti tranquilli. Il tutto si tiene alla Baita del Fondista, hai capito, è organizzata dal gruppo folk I Tencite di Cunardo, e praticamente sabato e venerdì dalle ore 19 potrete gustarvi tutto questo, domenica anche a pranzo. Anche in caso di maltempo il capannone è coperto, quindi siete belli tranquilli. Stessa cosa succede anche a Seveso, ed ecco che qua mi sposto veloce come il vento. Anche qua hanno preparato una bella struttura, tra l'altro in un'ambientazione curata, no, che richiama i rifugi valtellinesi, tavoli in legno, musica dal vivo e mercatini. Per cosa? Per la sagra valtellinese dei funghi, anche qua, ma anche dei pizzoccheri, voilà. E allora soltanto da queste parti in Brianza potrete farvi questo tuffo nella Valtellina, festa da 5.000 erotti calorie. Va bene, i funghi che vengono preparati in tanti modi, nei risotti trifolati o come contorno alle carni saporite, ma il piatto forte secondo me per il quale si va lì è proprio il pizzocchero, eccola là. La classica pasta realizzata con grano saraceno, condita con verze, patate, burro fuso, formaggio, ti rimette al mondo, no? Io lo mangio sempre quando vado a fare snowboard, arrivi alle l'una e mezza, e vai al rifugio, un bel piatto di pizzoccheri, secondo me, è o la carica di energia che ti serve per affrontare il pomeriggio, oppure, come dire, la tomba definitiva, ti metti lì davanti al sole, ti sdrai e non ti alzi più. Sta di fatto che quando ci sono e sono cucinati bene bene bene, come in questo caso, vale sempre la pena di farsi un bel piatto di pizzoccheri. E con queste due feste direi che il nostro menù anche per oggi è belle che è pronto e farcito, e ce lo rivediamo tra pochissimo, che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Nel frattempo Max, pensando di smaltire un po' di calorie che butteremo giù nel weekend, facci ballare, metti un po' di musica, scatena la festa ovunque voi siate.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Oh, molto bene, siamo on air nuovamente. Ben ritrovati a tutti, carissimi. Voglio parlarvi del dating down. L'avete mai sentito? Sono queste tendenze, no? Io vi aggiorno su tutto quello che vi succede intorno, perché magari poi rischi di diventarne vittima, hai capito? Questo è un nuovo trend che fa molto discutere il web. Dating down, che cos'è? Uscire con qualcuno che consideri uno sfigato o inferiore a te, che già dietro a sto concetto, secondo me, c'è dietro un mondo terrificante. Ma lasciamo perdere. Il problema sta, secondo me, nel fatto che nelle nuove relazioni, nel nuovo modo di avere a che fare con le persone, queste chat online, queste foto, queste mettersi in mostra, no? Non è che sembra di fare degli appuntamenti, sembra andare al mercato, no? E quindi quando la scelta è così ampia, uno gli viene voglia di assaggiare di qua, poi assaggiare di là, no? E non impegnarsi mai in una sola cosa. Perché mangiare pizza tutta la vita quando c'ho davanti un menu all you can eat? Ed è questo un po' il punto, no? I giovani soprattutto tendono a non accontentarsi mai, perché fondamentalmente dietro l'angolo ci può sempre essere qualcosa di meglio, no? Forse tutta questa scelta ai nostri tempi non c'era, e quindi quando trovavi la persona giusta con la quale avevi affinità avevi anche paura di perderla, perché dicevi: cavolo, questa è speciale, no? Solo per me l'ho trovata. Invece adesso sai com'è, con tutto il mondo a disposizione. Vabbè, sta di fatto che sto dating down invece è la scelta di qualcuno di dire: vabbè, esco con una persona che reputo inferiore a me a livello, che ne so, economico, mentale, di bellezza. Qui c'è una ampissima gamma. E a che cosa serve questa cosa fondamentalmente? Dicono: a valorizzare la personalità e la connessione emotiva rispetto all'aspetto fisico o altre cose più vacue. Però secondo me già il concetto di fondo di pensare che io esco con una persona e sono meglio di lei, c'è già un errore grandissimo di base. Infatti non è che piaccia tantissimo questa cosa. Secondo gli esperti poi molti usano questa cosa come una scusa, no? Cioè, questi criteri superficiali servono per escludere prematuramente gli altri da una prospettiva sentimentale, quindi è una sorta di scudo che ci mettiamo davanti. Non lo so, è molto difficile. Io mi trovassi nella situazione oggi di dovermi orientare nel mondo dei partner, per fortuna che ho già dato, è complicata la situazione. Però credo che alla fine il sentimento lo senti, no? Ed è quello che ti deve trascinare al di fuori di ogni status sociale, economico o chi che sia. Perché quando metti la giusta canzone di sottofondo, la guardi negli occhi e scocca la scintilla, non c'è niente da fare. Quello è il primo ballo, ragazzi.

siamo agli sgoccioli. Però è stata una bellissima giornata, ci siamo fatti un bellissimo giro per mezza Italia, un sacco di feste, vi ho raccontato un sacco di prodotti, tradizioni, e andiamo allora a farci un piccolo resoconto, un ultimo giro di valzer prima di salutarci tra le feste di oggi. Vi ricordo sempre che se siete curiosi o di approfondire, vi siete persi qualcosa, poi nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, trovate tutto ciò che serve. Allora, oggi ce ne siamo andati alla 32esima edizione di Friuli Doc, in quel di Udine. Le strade saranno piene di stand, bancarelle, artigiani per 4 giorni per presentarvi il meglio del Friuli, giusto appunto, Friuli Doc. Quindi se passate per le strade di Udine e vedete un gran casino e sentite un gran profumo di cibo, il motivo è quello. Funghi protagonisti però anche a Budoia, provincia di Pordenone, altra festa del Friuli, 57esima festa dei funghi e dell'ambiente, quindi occasione non soltanto per gustare ottimi piatti ma anche per parlare di ambiente e di tutela, e insomma insieme agli esperti e ai professionisti fare anche tante belle attività, comprese delle belle passeggiate. Quindi dalle parti di Budoia vi aspettano per questa bella festa. E poi Budrio, provincia di Bologna, una frazione di Budrio dove si tiene la festa della campagna, anche questo un evento bellissimo tra piatti tradizionali, attrezzi d'epoca e la calda ospitalità emiliana. Ci si può far giri in carrozza, giochi popolari, spettacoli di burattini, concerti serali e ovviamente tanto tanto buon cibo. Poi c'è la festa di Sant'Odilia, questa è a San Michele di Tiorre, ce ne siamo andati in provincia di Parma, una festa radicata fin dal XVI secolo, dedicata a Sant'Odilia, martire delle Fiandre e ancella di Sant'Orsola. E quindi insomma questa festa è dedicata, insomma questo evento sacro, diciamo così, perché c'è anche la reliquia, ma poi c'è tutta una parte dedicata al cibo con anolini in brodo, anatra al forno, torta da mandorli, tu da pucciare nella malvasia, insomma tutto il meglio che questo territorio bellissimo ha da offrire. E per concludere con l'Emilia Romagna siamo stati anche alla Sagra dei Fichi, questa Monteleone, frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì Cesena, con i fichi protagonisti sia secchi ma anche in tante gustose ricette che non mancheranno sicuramente. E per concludere ancora funghi, questa volta in Lombardia, 23esima festa del fungo in quel di Cunardo a Varese, dove si mangia molto bene, si fanno passeggiate nel territorio anche in questo caso, si racconta la storia dei funghi e si trasmette poi, no, anche ai più giovani questa passione. E poi Seveso, Monza, Brianza, per farvi un tuffo nella Valtellina, però in Brianza c'è la Sagra Valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri, ne abbiamo parlato poco fa, quindi se vi manca qualche caloria e siete in zona, anche questo è il posto giusto per voi. Voilà cari, e anche per oggi il weekend è servito, un giorno dopo l'altro si arricchisce di feste, quindi l'appuntamento è sempre qua da noi sulle frequenze di Radio Liscio per non perdersene neanche una. Vi aspetto qua che tra poco ci salutiamo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi di questa bella puntata in questo mercoledì che, devo dire la verità, mi ha fatto venire una gran fame. Mi è venuta una voglia di pizzoccheri che non finisce più. Max, non so te come sei messo, però io c'ho proprio una colina in bocca oggi. E vabbè, per fortuna che il weekend si avvicina ad ampi e falcate. Allora, lasciatemi ringraziare tutti quanti voi per i vostri messaggi, per quelli che sono riuscito a leggere. Gli altri me li sono letti in privato, perché poi qua la puntata incalzante tra una cosa e l'altra, il viaggio deve scorrere veloce, ma vi abbraccio veramente tutti, siete molto gentili, e lo fa anche il nostro Max, vero caro? Fa sì con la testa, bene. Allora, l'appuntamento è qua per domani, soliti orari, solita radio, radio liscio per voi tutto il giorno, per accompagnarvi con la miglior musica da ballo che c'è in circolazione. Statemi bene cari, ci si vede qua domani, puntuali come sempre. Un bacio e buona giornata a tutti. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le migliori di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Apriamo come ogni giorno con la prima doppietta di canzoni, Una voce e Vertigo Bukovina, a proporcela l'orchestra italiana Bagutti.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni, Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e Marinara.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra Grande Evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i 99 dollari al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

nuova puntata di Nodi Italiane e siamo felici, felici, felici, felici perché stiamo insieme. Allora li salutiamo, era scappato l'audio. Buongiorno tutto il giorno a tutti, ben sintonizzati, benvenuti, ben trovati in diretta direttissima anche quest'oggi per vivere intensamente la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e poi anche il momento in cui ci permette la chitarra di cantare insieme, da vivere davvero intensamente anche andando un po' a rispolverare quelle che sono delle notizie, dei momenti di vita vissuti che magari qualcuno ha dimenticato o che magari qualcuno ancora non ha vissuto e che magari ovviamente è nato da poco in questo istante, è magari un adolescente, per andare a riscoprire quello che è stata l'Italia del passato attraverso la musica. È molto divertente. 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp per interagire con noi. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale che vede la generazione X. E quando pensiamo alla generazione X spicca un cantautore italiano che porta il nome di Luca Barbarossa con la canzone Quartiere, e in questi paraggi, in questo quartiere ce l'ascoltiamo.

Quartiere in diretta su Radio Liscio Prima Antenna in questa giornata. Iniziamo davvero bene con questa canzone che ci riporta al 1988 e anche un titolo che descrive un po' quella che è l'intimità della vita quotidiana all'interno di un borgo cittadino, magari di paesi piccoli, dove sappiamo che nei paesi piccoli, nei borghi, ci si conosce tutti, si cresce insieme anche le generazioni successive, e questa è un po' la canzone che racconta quelle. Poi il sogno di riportare al proprio quartiere un messaggio di gioia, di pace, di leggerezza a tutti i vicini, ai bambini. E nell'88 iniziarono a prendere parte i giochi a premi in diretta televisiva nelle case degli italiani con le telefonate. Inizialmente ci fu si ricorda Enrica Bonaccorti, le telefonate bizzarre dove appunto casalinghe e pensionati chiamavano per indovinare magari quanti fagioli ci sono nel barattolo, punto interrogativo, dando vita a dialoghi surreali, gaffe, momenti di spontaneità che hanno un po' cambiato il costume e la cultura del periodo, perché una volta appunto non c'era questa possibilità, diciamo che non era da tantissimissimi anni che le televisioni erano all'interno delle case, così come anche i telefoni. Di conseguenza poter telefonare in televisione con il telefono a filo attaccato al muro, con magari uno al telefono e l'altro che seguiva la trasmissione televisiva, e quello che seguiva la trasmissione televisiva dava le risposte a quello che era al telefono, è davvero un bel momento all'italiana. E ancora oggi si usano a fare certe volte delle trasmissioni dove appunto si dà la possibilità di indovinare, mentre noi in diretta possiamo scriverci per esempio o un WhatsApp oppure un SMS al 331 335 6565. Altra carta, altra canzone in arrivo, l'orchestra da ballo contemporanea, Frank David con tutta la sua energia, e la canzone dal titolo Tiburon. L'ho detto bene, dobbiamo dirlo in veneto, se Tiburon è una parola veneta. Vai, Frank David.

Frank David con Lorena e il Tiburon, questa canzone che è un ballo di gruppo, e i primi balli di gruppo arrivarono un po' nel 1993 a prendere piede anche per noi in Italia, ma soprattutto Tiburon, sai cosa significa, Marco? Lo dico a te, la sola traduzione all'italiano? Tiburon è squalo o pesce cane, è più bello lo squalo perché il pesce cane è nato dall'unione, dal matrimonio fra un pesce e un cane che entrò in acqua nel mare, si videro, si innamorarono, nacque anche poi un canotto dall'unione del pesce cane. Questa era carina, questa ci è scappata, ma qualcuno secondo noi a casa sta ridendo in grande. Ma scusa, il canotto nasce dal pesce, c'è un senso a tutto questo. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora ci cantiamo un brano che è stato anche ripreso poi da Laura Pausini, scritto da Gianluca Grignani, un brano che davvero fa parte della storia della musica italiana, e anche certe orchestre ne seguono in serata.

La mia storia tra le dita, bella canzone, bel testo di Gianluca Grignani, canzone che ha davvero attraversato tante generazioni, nata nel 1995 grazie alla partecipazione anche al festival di Sanremo. Altra carta, altra canzone, altra generazione in arrivo, è quella silenziosa con Carla Boni, e rimaniamo nel ritmo del movimento. Arriva il Mambo Made in Italy, Mambo Italiano.

0: Più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

sono pronto. Ci siamo gustati questa canzone, l'atmosfera di Gianni Drudi, L'ultimo clown. E la parola clown deriva dall'islandese clanni, che significa persona goffa, quindi da lì nasce appunto la figura del clown, che ha come obiettivo quello di far divertire, e certe volte sono le cadute che fanno divertire. E prima invece abbiamo gustato il mambo italiano di Carla Boni, che ci ha riportato al 1954. È un fatto simpatico di quell'anno, anche un po' per renderci conto su quelle che erano, diciamo, le libertà di parola del tempo e anche di visione rispetto ad oggi, perché nel 54 ci fu un film censurato dove i tre ladri, che era appunto il titolo di questo film, la censura bloccò un travestimento da prete di Memmo Carotenuto perché ritenuto

I cugini di campagna, lo so che avete anche voi fatto l'alfabeto ABC di contando, anche se alla fine uno ci si è reso conto che le lettere dell'alfabeto sono 21 ed è volutamente questa lettera 22 perché è inesistente. Il titolo gioca sul fatto che l'alfabeto appunto ha 21 lettere e simboleggia ciò che non si riesce a dire, un vuoto, un'assenza nella comunicazione. Questo titolo, lettera 22, che i cugini di campagna presentarono al Festival di Sanremo del 2023, quindi davvero una canzone fresca che ha solamente 3 anni e di conseguenza starà facendo la prassi d'asilo, poi passerà alle elementari, le medie, le superiori e l'università. Questo è il decorso che fanno le canzoni, mentre noi ci colleghiamo ora con l'archeologia del liceo perché è arrivato il momento perfetto, che quando siamo grosso modo a metà del nostro viaggio musicale nella melodia italiana abbiamo il collegamento con l'archeologia del liceo. Quest'oggi Sandrino Piva, un brano che ancora oggi le orchestre eseguono, è una canzone che ubriaca coloro che ballano perché si intitola Vino Amaro. Ti ha fatto ridere questa, Marco? No, salvaci tu, archeologia del liscio. L'espressione di Marco è bellissima.

assaggiato questo vino amaro con Sandrino Piva, da grande, grande personaggio della musica da ballo, e questa canzone invece è nata nel 1972 grazie a Gianni Nazzaro, che la lanciò con l'etichetta discografica CGD, così non facciamo pubblicità, e la canzone è scritta insieme a Daniele Pace, Mario Panzeri e Lorenzo Pilat, che sono autori importanti della musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e anni dopo potremmo collegarci al tema, cioè abbiamo ascoltato Vino Amaro ma anche il panorama da ballo con Biagio Soave, scrisse una canzone per Omar quando faceva parte dell'orchestra di Franco Bagutti, e questa canzone ebbe un grande successo in fa minore.

si beve anche per dimenticare. Questa canzone era nata proprio con questo tema centrale, dove tanti si sono appunto rivisti. E poi il calice è anche un po' un momento simpatico per fare un bel brindisi insieme. Abbiamo brindato in diretta appunto nella puntata di quest'oggi. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Little Tony, e la canzone più simpatica che abbia mai cantato, perché tutti noi abbiamo sorriso quando l'ascoltiamo. Con questo punto di vista sappiamo che ci sarà qualcuno che riderà insieme a Little Tony. Questa alla regia è piaciuta, eh.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Il mare dentro di Marianna Lanterie riderà, riderà con il mare dentro. Se uniamo questi due titoli di canzoni diventa una frase di senso compiuto. E a proposito di riderà, che bisogna sempre avere il mare dentro, canzone scritta e presentata nel 66 al Cantagiro, che ha venduto oltre 1 milione di copie ai tempi, scritta da Ralph Bernet e Daniel Giraud, per quanto riguarda la musica, e il testo ovviamente a cura di Dimo Goll. E nel 66 c'era un'abitudine, magari qualcuno della generazione baby boomer, così come magari quella silenziosa, si ricorderà questa usanza che divagava. Succedeva che in quegli anni è scappata la pagina, torniamo giù, grazie al boom economico che si stava attraversando, coloro che avevano le Fiat 500, le 600, dopo pranzo le prendevano, le tiravano fuori dal garage, caricavano la famiglia e partivano per fare un giro. Però non importava dove andare, non c'era una meta precisa, era un'abitudine, perché era importante mostrare con orgoglio ai vicini di aver acquistato l'automobile ed era il simbolo del benessere raggiunto. Quindi tutti quanti fuori con la macchina, c'era più traffico la domenica che non nel corso della settimana, perché quando poi si prendono le abitudini vanno mantenute, così come l'abitudine di andare a ballare in peschiera al sabato, seguire gli eventi collaterali delle domeniche, le tantissime iniziative che ne conseguiranno quest'anno, perché davvero sono tante tante tante. Il consiglio è quello di scaricare l'applicazione di Radio Liscio per avere sempre in tempo reale tutte le news, diventare amici social, seguire Prima Antenna, perché da una parte e dall'altra arriveranno un sacco di cose belle da vivere insieme. Davvero quest'anno sarà un anno che faremo la differenza, daremo valore alla musica da ballo, staremo insieme della cosa più bella. Quindi mi raccomando, siate aggiornati, e per poterlo fare, lo ribadisco, scaricate l'applicazione e seguite le pagine social. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Pupo, Su di noi, nemmeno una nuvola. E effettivamente è un po' che non piove, anche se diciamo il tempo sembrerebbe l'estate scemare, sembrerebbe che le temperature iniziano a calare. Ci ascoltiamo la canzone e poi ci salutiamo.

0: Queste note in sottofondo, ci salutiamo ringraziandovi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. È stato davvero bello anche quest'oggi. Torneremo domani puntuali, puntualissimi, con un nuovo viaggio nella melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con le canzoni a cantare insieme. Un grazie a Marco Sasso e Tolcinga. Buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna e su Tre Antenne. Un abbraccio grande e non vediamo l'ora che arrivi proprio già domani.
1: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche ballo di gruppo, magari
2: ci
1: Rosy.
2: Ci sta.
1: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
2: Bravo!
1: Poesia, hai visto? Mamma mia! Alla questa!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
3: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu, al Real, il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto due errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
4: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
3: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
5: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
3: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal, calcio d'inizio ore 21. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie-break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Novak. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley, sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21.05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura i mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna. Chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.

là! Ciao bella gente! Buon mercoledì 9 settembre 2026. Hanno detto che avrebbe piovuto, fino adesso neanche una goccia, tanto per dire. E comunque 21 gradi, mamma mia che bello! Non succedeva da mesi. Mia figlia, che stamattina ha portato la nipotina per il suo primo giorno di scuola, che ieri ha compiuto 10 anni, quindi quest'anno quinta alimentare, e era in macchina beata che cantava dicendo: erano 3 mesi e mezzo che mi aspettavo questa arietta fresca la mattina, con il finestrino della macchina tutto abbassato, che se la godeva mentre guidava l'aria fresca. Effettivamente sentire il fresco, il freddo conserva, il caldo brucia. Canzoni, Radio Senza Frontiere, Radio Liscio, io il primo messaggio li leggo dopo la prima canzone. Allora, danno pioggia nel pomeriggio, io addirittura qui sulla mia plancia di comando ho una scheda aperta sul radar. In questo momento dicono che starebbe piovendo qualche cosa su Torino, e dietro, sì, dietro sta arrivando una massa tutta bella gialla arancione, però qua assolutamente nulla. Vedremo se nel pomeriggio scaturerà quello che tutti aspettano con ansia: fresco, quello è già arrivato, e la pioggia, abbiamo bisogno di pioggia. Allora, oggi, ribadisco, è mercoledì 9 di settembre 2026, è il 252esimo giorno dell'anno, ne mancano 113 alla fine dell'anno, ed è San Pietro Claver, che secondo le Vatican News di oggi è la giornata della mondiale della sindrome fetoalcolica. Questa è la prima volta che la sento, ma che sono andato a documentarmi, ovviamente. Cos'è la sindrome fetoalcolica? È una cosa che colpisce quelle donne che bevono alcol mentre sono incinte. Attenzione, potete fare veramente male a quell'esserino che portate nella pancia. Quindi no alcol, viene detto assolutamente, durante la gravidanza. Io ho una nuora che in questo momento è al 5° mese, che però è una razionale, ligia, attenta sia lei che il marito. Bere, oh veleno, e altre cose che dicono che sono veleno e assolutamente da non fare. Sono due con una testa molto razionale, ma meglio così, perché tutto sta crescendo bene, c'è un bel pancione, si sa già che è un maschietto, per cui lo attendo con ansia un nipotino che si chiamerà Andenna e che proseguirà il DNA di famiglia. Allora, ciao Cinghia. Lui ha Lillo, che è il suo bambino. Adesso poi è arrivata Chanel, che è la fidanzata di Lillo, che praticamente quindi può dire di avere in casa una coppia, il signor Cinghia. Guarda, mette sulla faccia orgogliosa, contento, proprio paccioso e contento. Bene, bene. Primo brano di oggi. Cuore zingaro della bella e brava Sonia Mori. Poi leggo

Brava la Sonia Mori con Cuore Zingaro. 11:10. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, io insisto, e Liguria, e le amiche e gli amici di Teleantenna, il network che ci ritrasmette in Radio Liscio Visione in diretta sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, i primi messaggi di oggi sono Enza da Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Ettore, sei bravissimo, grazie. Ti ammiro molto, vorrei ascoltare la mia favola. Grazie, un abbraccio a te, Diana, e ai tuoi nipotini. Il programmatore, come sempre, prende nota quando voi chiedete i pezzi. Ettore, oh, questo è un messaggio che mi piace molto. Ettore, oggi la mia nipotina Teresa, come mia madre, compie un anno. Io, pescarese bisnonno, metti i cuoricini per favore, ciao. Allora, Nicola, perché io so che pescarese di nome fa Nicola, mi fa piacere sentire questo tuo orgoglio di bisnonno. E cuoricini, meno male che non chiedi sempre sono italiano, che poi non è sono italiano ma è l'italiano. Vedi, cuoricini dedicata alla nipotina Teresa, domani vediamo di mettertela. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Perché lo fai di Masini? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ettore, buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, la nonna Graziella e tutti gli ascoltatori. Grazie per la pazienza che hai, bravissimo Isabella, grazie. Non è questione di pazienza, sono qui bello rilassato, beato, tranquillo, seduto nel mio ufficio a casa mia a fare la trasmissione in diretta, quindi più rilassato di così non e più tranquillo di così beato è il massimo fare la trasmissione da casa, perché passi dalla cucina dove hai fatto colazione in ufficio, accendi le luci, apri i microfoni, l'hanno trasformato un po' in uno studio radio, poi sta plancia di comando enorme che ho qui davanti agli occhi. Buongiorno Ettore Marco, finalmente è arrivato il fresco, pensa che non sta andando l'aria condizionata. Ho aperto due finestre delle quattro del mio ufficio ed effettivamente non sudo, per cui sto benissimo. Un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ed arriviamo alla prima dedica che soddisfiamo, alla prima richiesta che soddisfacciamo. Era ieri da Paolo di Genova, che voleva Blu di Sandro Giacobbe. Allora, Sandro Giacobbe, Blu, la lanciò nel 1979, e Sandro Giacobbe, che se n'è andato l'anno scorso, nel 2025, era un ragazzo del 49, in Blu.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sì, non era uno dei pezzi più esilaranti di Sandro Giacobbe, Blu. No, lo dico a Paolo di Genova, perché lui dice: no, io scelgo delle canzoni che siano un po' differenti da quelle che passate sempre. È già partita? No, rimettimela dall'inizio, sto parlando. Devo dire una cosa importante. Lo so, non t'arrabbiare, Oh, non t'arrabbiare, sei il regista, devi schiacciare solo dei bottoni. È lì che mi manda quel tal paese. Ma siamo matti? Ti raggiungerò di Omar Codazzi. E non la fa partire dall'inizio. Va bene, basta. Lo so, ho capito. Adesso la fa partire.

e raggiungerò una nota di molto molto intensa, triste, nell'Omar Kodazzi. Di solito affronta le canzoni con determinazione. Allora, ciao Ettore Cinghia, Emily e nonna Graziella da Verniasco. Ci siamo domani, per favore mi metti Maccheroni Mambo così io ballo. Quella che balla è Emily, ovviamente, non è la nonna. Ciao Ettore, complimenti per la trasmissione, sei bravissima. Grazie. Volevo chiedere se potevi mettere The Show Must Go On, lo spettacolo deve andare avanti, dei Queen. Grazie, un grande saluto a te e ai tuoi nipotini, Claudio di Ponderano. Allora, sì, il programmatore può anche mettertela, il Supremo. Ti dirò, lui non è uno che si addormenta tutte le sere ascoltando i Queen, nel senso che proprio non li può sopportare. Quando ho fatto la settimana dei Queen, sì, si rotolava per terra dalla disperazione, proprio non gli piacciono, per cui dargli una pugnalata, chiedere i Queen, poi magari te li mette, per carità. Grazie per i saluti, Isabella da Roma, da Emily e nonna Graziella. Vedi, si mandano i messaggi l'una con l'altra. Qui ci sono stati temporali abbastanza violenti. Loretta di Limana. Limana è un comune in provincia di Belluno, quindi Loretta, bene che ci informi anche del tempo dalle tue parti. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Marianna Lanteri, Penna Nera. Sono Mauro da Savona, grazie. Sì, l'avevi già chiesta ieri vi ha chiesto una canzone, vi ha chiesto una canzone agli Alpini, adesso sei diventato più preciso, perché effettivamente la Marianna Lanteri mi pare che l'abbia fatta Penna Nera. Allora, secondo Vintage di oggi, dopo notizie importanti su Radio Liscio da darvi, Balla. Allora, Balla è del 1979. Era il brano Locomotiva, quelli bravi dicono la title track dell'album Balla, che si chiamava appunto Balla, da lì è stato tratto il singolo Balla di Umberto Balsamo.

settembre, quindi era 10 giorni del liscio a Gazzeo a Mare all'Arena Lido Rubicone, e sono partiti ieri sera, vanno avanti fino al 18. Ma poi un'altra cosa che mi è piaciuta è che sul sito di Radio Liscio svelano un po' quelle che saranno le novità. Io ho preso, l'ho messa anche sul mio Facebook, questa notizia che dice che robe grosse, aspetta che ve la vado a prendere, robe grosse, perché dice: arriva in tutta Italia, sentite il tono, la nuova produzione TV sul mondo della musica da ballo, riservata a orchestre, edizioni musicali e discografiche, studio di nuova generazione, LED wall sono quei muri, quei mega televisori praticamente, per renderla facile, pubblico in sala, canale TV nazionale più canali TV regionali di primo livello nelle regioni strategiche. A questo punto voi giustamente mi chiedete: Ettore, raccontaci di più. Non ne so nulla, non mi hanno detto nulla, ormai sto diventando l'ultima ruota del carro, io lo so, sono quello sacrificabile. Questi sono segnali molto pericolosi di quello che sarà il mio futuro qui, lo capisco, ma ne ho passate di peggio. Vado avanti indomito con Moreno il Biondo, che è poi quello che ha organizzato, dirige tutto il discorso a Gazzeo a Mare della settimana del liscio. Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento con Amico Sole e la mia gente. Con il grande Tassinari al sax.

Paolo Ferrara, che è il cantante, lui chiude sempre con l'acuto finale. Sì, sì, allora era Amico Sole, la mia gente di Moreno il Biondo, e l'orchestra Grande Vento cantava Mauro Ferrara. 331-335-6565 il numero di telefono che mi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. E adesso aumentiamo un po' il ritmo, un po' di mambo. Il mambo piace, eh? Quando lo passo so che vi mette sempre così, vi fa saltellare sulla sedia, se siete su una sedia. Quanto amore mambo, la Miri Rinaldi alle 11.35. Vai, Cinghia.

Il Cinghia mi fa notare che la Mary Rinaldi assomiglia alla Susanna Messaggio adesso. Sì, effettivamente sì, beh, Susanna si tiene molto bene, lo so perché l'ho lanciata io in una trasmissione mia che si chiamava La Bustarella. La sua carriera cominciò come Miss Bustarella del quartiere gallaratese di Milano e che poi fece Le Ombre Cinesi, che fu una delle tante cose innovative che lanciammo in televisione con Cino Tortorella. Oh, finalmente fresco! Oggi mi sto prodigando alla raccolta delle mele dal mio alberello. Raccolta al ritmo di Canzoni Senza Frontiere, Giancarlo D'Alesa. Buone le mele quando le cogli dal tuo alberello. È sempre una soddisfazione quando si raccolgono dei frutti dai propri alberelli. Poi, tra le altre cose, le mele. La mia torta preferita è la crostata di mele, perché la faceva mia nonna e mio nonno. Mio nonno era bravissimo, era un pasticcere di fama a Milano, e quando la facevano poi ti resta dentro, perché poi per tutta la vita ti ricordi quei momenti e diventa una golosità mentale più che una golosità papillare. Sono Marina Isnardi, volevo farti i miei sinceri auguri per il tuo futuro nipotino e per favore volevo dirti se metti Ciao Mare dei Casadei, grazie mille, ma certo. Champagne di Peppino Di Capri, una per volta, se ne può chiedere una per volta. Per esempio quella di adesso, che è il terzo vintage, è bellissima, è del 1983 e fu una canzone di rottura, nel senso non di rottura di palle, rottura nel senso musicale, perché Mattia Bazar in quel festival di Sanremo cantarono questa canzone con quest'aria retro che stupì tutti, ebbe un grande successo commerciale. Vi sto parlando di Vacanze Romane, che è stata richiesta da Fulvio e Renata della Valpellice. Allora, arrivò quarta a Sanremo, quell'anno vinse Sarà quel che sarà della Tiziana Rivale. Tiziana Rivale che è ancora sulla breccia, perché fra un mese, il 10 di ottobre, ci sarà a Luino il Festival della Canzone anni 60, 70, 80 e tra tutti gli ospiti, ce n'è una marea, ci sarà anche proprio la Tiziana Rivale. Quindi la bellezza di 43 anni dopo che vinse Sanremo con Sarà quel che sarà. Comunque, Vacanze Romane con l'incredibile voce dell'Antonella Ruggero nel 1983 arrivò quarta a Sanremo e adesso, grazie a Fulvia e Renata della Valpellice che l'hanno chiesta, ce l'ascoltiamo. E vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, grazie per Vacanze Romane da Fulvio e Renata dalla Valpellice. E grazie a voi di averla richiesta, ma anche per me è sempre una soddisfazione ascoltare questa canzone di Mattia Bazar. La Valpellice è in provincia di Torino, per intenderci, verso le montagne. Allora, siamo al grande amore nascosto, celato, ma che poi risalza fuori tutte le volte che la manda, perché la manda un sacco di volte, del nostro programmatore, la Veronica Cuneo. Non so che cosa gli salta fuori quando lui deve programmare, dice: ah, adesso la mia Veronica Cuneo, con cosa la mando oggi? Vediamo, profumo di viole, e la mette.

Profumo di viole era Veronica Cuneo, i vinili di Casa Andenna. Dall'inizio di questa settimana siamo ripartiti con la classifica delle 200 canzoni più belle di sempre nella storia della musica mondiale e secondo la rivista Rolling Stone. Allora, è l'ultima classifica questa, quella del 2024, quindi ci sono anche molte canzoni degli anni 2000, ma questa, che è al 196esimo posto, è del 1970. Mi ricordo che sono andato a vederlo, questo cantante, 2-3 anni prima che morisse. È morto nel 2006, era un ragazzo del 33, James Brown. Venne in Italia, a Milano, e si esibì all'Idroscalo, e portai uno dei miei figli, che all'epoca aveva 16 anni. Beh, dopo di allora è stato talmente colpito dalla bravura di James Brown che da allora in macchina lui, praticamente come suo padre del resto, ascolta solo rhythm and blues. E questo è uno dei brani più significativi di James Brown. Il Cinghia ha trovato una versione live dal vivo, quindi, che lui eseguì in Polonia, pensa te, nel 1998. È un grande classico. Alzati, ho voglia di... Aspetta, cos'è che ho scritto? Alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso. Cioè, lui che dice a lei, alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso, più esplicito di così. Difatti la canzone poi è diventata famosa non solo come Get Up, ma solo come Sex Machine, James Brown. Get Up!

0: Get on up. Get that.
1: Get up.
0: Sex Machine. James Brown era il vinile di Casandenna, 196esimo nella classifica dei 200 dischi più belli di sempre. E salutando le amiche e gli amici che ci hanno seguito fino ad ora su Prima Antenna TV e che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, l'ultima richiesta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, La Lavanderina, per Flavia e Nonna Rina di San Giorgio, cantata dalle

0: sulle mondine che cantano la lavanderina per Flavia e nonna Rina, che fa anche rima, di San Giorgio. Allora, siamo arrivati in fondo alla prima ora di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, e adesso le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutte e a tutti, bella gente, da Ettore Andenna. Oh, Cinghia, da te sta arrivando, credo, un temporale, perché sto guardando sempre il radar, ma anche qua sta arrivando, In questo momento è tra Torino, a meno che non ci sfiori, almeno a me, qui nel cuore del Monferrato, perché potrebbe anche sfiorme, no, ci prende in pieno fra poco, diciamo, vediamo un po' tra, entro una mezz'oretta ci prende, e tuoni, fulmini, saette vedo sul radar, in questo momento è all'altezza di, quasi a Moncalvo, quindi sì, io sono a 4 km, per cui mi viene a beccare senza dubbio. Sì, ma da te invece è quasi sopra, mi hai detto che com'è il cielo? È diventato tutto buio? Tutto buio, sì, allora ci sei. Deve essere previsto oggi. Ci sono 21 gradi ancora adesso a mezzogiorno, che ieri ce n'erano già 28-29, quindi il fresco c'è, ma dobbiamo sapere che piova senza fare danni, abbiamo bisogno di acqua. Piemonte è una delle zone d'Italia che è più a corto d'acqua, proprio abbiamo sete, qui abbiamo già predisposto tutti i tubi che scaricano pronti a scaricare nelle vasche di raccolta dell'acqua piovana, perché io ho le vasche, qui sono in una apertissima campagna, abbiamo le vasche di raccolta dell'acqua piovana per avere scorta nel caso poi ci siano dei periodi di siccità come quest'estate. Però in questo momento, nonostante abbia veramente una quantità enorme di metri cubi d'acqua, sono vuote, anche perché io ho l'allevamento e i polli bevono, ma come bevono? Allora, oggi è il 9 di settembre 2026, il 252esimo giorno dell'anno, ne mancano 113 alla fine dell'anno, è San Pietro Claver ed è la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica. Donne in stato di piacevole gravidanza, non bevete alcol. Ormai è scientificamente dimostrato che l'alcol, anche in piccola quantità, fa male alla piccolina o al piccolino che portate nel pancino, per fare la rima. Quindi evitate gli alcolici, fanno male, possono creare questa sindrome fetoalcolica che può rovinare poi la vita di vostra figlia o di vostro figlio. Quindi resistete, dire vuoi, facciamo un brindisi, no grazie, io un alcolico. Si fa così. Il Cinghia, per esempio, anche lui è uno che non beve, sembra incinto ma non lo è in effetti, e comunque gli va bene così. In questo momento ha questa espressione di assoluta partecipazione alla trasmissione, come dire sì, vabbè, di me quello che vuoi, tanto non mi tocchi. Va bene, siamo al primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Poi vi parlerò della Peschiera di Valdengo, perché oggi sono tutti, Cinghia compreso, alla Peschiera di Valdengo, perché ci sono delle novità. Sulla strada ce la canta con tutta la sua mascolinità e la sua voce possente Pietro Galassi.

Mi piace Pietro Galassi perché canta sulla strada e nel videoclip facesse un metro a piedi sulla strada, e sempre per montagne, sentieri scoscesi e quant'altro. Vabbè, voleva fare una contrapposizione. Sulla strada praticamente non ci vado più, vado in giro per sentieri. Allora, la Peschiera di Valdengo, oggi pomeriggio il Supremo, il Cinghia, sono tutti lì, perché è stata completamente rifatta per quanto riguarda l'audio e il video, perché dal 19 di settembre ricominciano le dirette dalla Peschiera di Valdengo, a prescindere dal fatto che questo sabato prossimo, fra 1, 2, 3 giorni, ci sarà l'orchestra I Rubacuori, e probabilmente servirà anche per vedere sabato sera tutte le prove tecniche di trasmissione per essere pronti per il sabato successivo, il 19, quando ripartiranno tutte le dirette con Prima Antenna e con quant'altro, addirittura dicono una televisione nazionale e tutte queste televisioni regionali che si collegheranno e che faranno vedere quello che succede alla Peschiera di Valdengo. Non so se si collegheranno anche con me, non me l'hanno detto, ma hanno detto work in progress. Quando riterremo di potertelo dire, te lo diremo. Non mi sento molto considerato, ma secondo me il Cinghia delle cose le sa, ma anche lui sta sulle sue, perché ve l'ho detto, c'è un'aria che ma staremo a vedere quello che succederà. Intanto una canzone del 1968 scritta da quell'avvocato di Asti che si chiama Paolo Conte, che a un certo punto ha deciso, lui era appassionato di musica, e di dedicarsi solo alla musica. Ma nel 1968, giovane, collaborò con Adriano Celentano e scrisse questa incredibile canzone che è diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo, insieme a nel blu di Dipinto di Blu, di Modugno, Caruso, di Lucio Dalla, O Sole Mio, Con te partirò, di Andrea Bocelli, L'Italiano, di Toto Cutugno, scritta dal mio amico Popi Minellono, e una canzone che ha girato il mondo. E quell'estate me la ricordo perché era il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo nel 1968, fu uno dei tormentoni dell'estate. E la canzone faceva Azzurro, cantata all'epoca da quel giovincello, perché era del 38, quindi nel 68 aveva 30 anni Adriano Celentano, che quest'anno ha festeggiato gli 88, ma 58 anni fa Adriano Celentano cantava così la canzone, che è poi il quarto vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere, la canzone di Paolo Conte.

Qui di azzurro non c'è assolutamente più niente, ha cominciato a piovere. Io sono pronto con le chiavi della macchina se devo correre fuori a salvarla. Per il momento è solo pioggia, la sto guardando dalla finestra aperta. Pioggia intensa, quindi mi sta lavando la macchina e speriamo che rimanga solo come pioggia intensa, perché ho il radar sulla mia plancia di comando e dice che fra 5 minuti qui dovrebbe esserci una roba tosta. Adesso per il momento è solo pioggia. No, la preoccupazione è solo la macchina, il resto che piova, anzi, mi fa piacere. Era Azzurro di Adriano Celentano. E aspetta che è arrivato anche un messaggio da. Allora, Isabella Sogermano che mi chiede Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. E poi, ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Franco da Genova. L'altra preoccupazione è che la connessione internet resista per la nostra trasmissione. Sei preoccupato, vero? Sì. Il Cinghia mi sta facendo segno sempre con la sua imperturbabilità di questa mattina, sempre col dito così fa. Speriamo che non succeda niente. Siamo pronti a passare da una connessione all'altra, Cinghia, non c'è problema. L'importante è in questo momento sta venendo giù secchiate d'acqua, ma è solo acqua. Ecco, si è chiusa anche la finestra, così non se ne parla più. Si è sentito tum che si è chiusa la finestra. I successi di Casadei, interpretati da Mirko Casadei. Va come mi sta lavando bene la macchina. Alle 12:21 qui a Canzoni Senza Frontiere.

A me piace la Federica Cocco, sempre solare, sempre piccolina ma piena di carica vitale, e tutta colpa dell'amore era appunto la Federica Cocco. Secondo e ultimo vinile di Casa Andenna di oggi alle 12.30, 12.31 in punto. Allora, 195esima in classifica nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, l'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente, e questa canzone è una canzone del 1961, pensate. È una canzone che è stata interpretata da diversi artisti, ma la prima nel 62 che la fece fu Patsy Cline, che ottenne un grande successo. Allora, poi ci sono stati tanti altri. Shirley Bassey l'ha fatta Julio Iglesias, l'hanno fatta in tanti, insomma. Una canzone che addirittura Carla Bruni ha registrato nel 2017, la signora Sarkozy per intenderci, ha registrato il brano con Willie Nelson proprio, che fu quello che la compose, quindi non più da giovinetto. Willie Nelson registrò il brano con Carla Bruni per il suo album di cover French Touch, tocchi di francese. Allora, Patsy Cline nel 1962 la cantava così: crazy, pazzo. Wow! Quanti ricordi su questa musica!

quanti ricordi, ragazzi. Io non so chi se la ricorda, però questa era la musica sulla quale alcune fanciulle dovevano esibirsi in una mia trasmissione televisiva con le ombre cinesi. E loro cominciavano dietro questo telone a fare delle robe che poi sono passate alla storia. Va bene, era Crazy di Patsy Cline, 1962. Patsy Cline morì purtroppo, poveraccia, l'anno dopo che aveva avuto questo successo, nel 1963, in un incidente aereo. Giovanissima, perché lei era del 32, morì nel 63, quindi aveva 31 anni. Patsy Cline con Crazy, 195esima nella classifica delle canzoni più belle, delle 200 canzoni più belle di sempre. Ok, e passiamo avanti. La Madonnina degli Alpini, anche questa mi era stata chiesta, non mi ricordo più da chi. Marco e il Clan. C'è la richiesta che c'era stata fatta della Penna Nera e adesso la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Allora, è saltata la corrente in tutto il borgo. Meno male che noi abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente. Si sente tutto, Cinghia? Tutto ok? Fammi un segno, ok. Abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente in funzione, ma ho dovuto riavviare la macchina, tutti i programmi per la connessione, l'audio, il video e quant'altro. Ci ho voluto qualche minuto. Sono le gioie dei temporali in campagna. Allora, nel frattempo avete ascoltato Dedicato della Loredana Bertè, che era il quinto vintage di oggi, del 1978, Amami di Simona 40 e Sara con Il Sogno Mediterraneo, e poi Stasera esco con Francesco e i Blue Dream. Sono le 12:51. prima di passare l'ultimo vintage di oggi, non faccio in tempo a fare le altre rubriche che avevo preparato, posso solo farvi il cinecalendario. Che film c'è abbinato ad oggi 9 di settembre? Un filmone che era il grande Lebowski. Jeffrey Lebowski, detto il Drugo, è un uomo disoccupato che trascorre la sua vita tra partite di bowling, White Russian e la musica dei Creedence Clearwater Revival, girovagando per Venice in California. È rilassato, non si fa mai troppi problemi, e la sua esistenza prende una piega inaspettata il 9 di settembre, quando fa la conoscenza di un suo omonimo, un milionario, che gli racconta che sua moglie, Bunny Lebowski, è stata rapita. E poi il film, inutile che ve lo racconti, andatevelo a vedere, è molto bello. C'è Jeff Bridges, bravissimo, come sempre. Il grande Lebowski, film abbinato al 9 di settembre. La frase più celebre tratta da questo film è: questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole. Va bene, e siamo all'ultimo vintage di oggi. Questo ha fatto molto diretta oggi la caduta della corrente qui nel borgo dove abito, un borgo di 15 anime in apertissima campagna. Mi vendo, Renato Zero, 1977, un singolo di Renato Zero, ragazzo del 1950, è rimasto nelle prime 10 posizioni della Hit Parade per 5 settimane consecutive, con questa Mi Vendo, che è tratta da un album. No, Zerofobia, sì, dall'album Zerofobia di Renato Zero. Mi Vendo, vai Cinghia, il penultimo di oggi.

Mi vendo Renato Zero. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è un brindisi che facciamo alla chiusura di questo Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 9 settembre, e soprattutto al fatto che siamo riusciti a ricostituire la trasmissione dopo l'interruzione per mancanza di corrente. Allora, Luca Roncari ci canta Cuba Libre Amor. Il Cuba Libre è un cocktail buonissimo, devo dire che a me piace molto, non è che bevo, però quando lo bevo mi piace molto, a base di rum bianco, cola, lime e ghiaccio. Wow!

0: Cuba Libre, Amor di Luca Roncari. L'unica notizia che vi posso dare, che secondo me è importante, nel 1776, il 9 di settembre, il Congresso Continentale dà ufficialmente il nome di Stati Uniti d'America al nuovo Stato. E con questo siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Da Ettore Andenna, grazie Cinghia, grazie a tutti voi, a domani, ciao, sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
6: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
5: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre, le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo, i Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'apertura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tiebreak dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone, le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Buonasera! Per favore, dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate un grande applauso. Allora, la giostra della vita, la vita è una giostra, ragazzi, tutte le mie canzoni

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si intitola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi ragazzi, di quelle alla Galassi proprio, Galassia, Galassia, Galassia. Eccola qua.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo. Guarda che roba, raga. Un applauso, guarda. Guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza, In diretta da Sanremo.

Grazie a voi ragazzi. Oh, siamo pronti Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Eh? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. E allora? Il re del sax di Secondo Casadei.

0: Samuele Mazzella.
1: Chi è? Chi è Mazzella? Chi è? Io non lo conosco. Spari la polca, Lorenzo, sparala, sparala, parti tu che poi arriviamo anche noi.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango, tango richiesta, passione argentina, il tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso. Galassi, il pastore solitario.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, stop al gran caldo, una seconda parte di settimana con l'instabilità che abbandonerà il nord Italia ma si estenderà più a sud in concomitanza con l'ulteriore indebolimento dell'anticiclone. In questo caso i fenomeni interesseranno gran parte delle regioni centro-meridionali favorendo un ridimensionamento anche qui delle temperature, in generale però su tutto lo stivale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon mercoledì, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora, come state? Pronti per cominciare queste due orette insieme? Spero di sì, dai, metà settimana, il che significa che il weekend ormai piano piano si avvicina, siamo al giro di boa della settimana e questo non può che farmi contentissimo, naturalmente. E oggi, tra l'altro, 9 di settembre, mercoledì, è anche giornata internazionale della bellezza. E siccome noi in Italia di bellezza ne abbiamo tantissima, ho deciso anch'io di celebrarla questa giornata, ovviamente come so fare io, portandovi a scoprire un po' di bellezza in giro per l'Italia e soprattutto anche un po' di bontà, perché come sempre oggi si aggiungono belle feste a calendario per il nostro fine settimana che vanno a farcir questa puntata insieme a tanta tanta musica alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. Allora, tutti pronti per cominciare? Su il volume, godetevi queste due orette di Energia Contagiosa. Noi siamo carichissimi. Buon comincio.

allora carissimi, si comincia, ben risintonizzati nuovamente sulle frequenze di Radio Liscio, al microfono il vostro Alo, in cabina di regia il nostro Max Quarti, come vi dicevo, per due orette belle frizzantine in questo mercoledì 9 settembre, tutto dedicato alla bellezza, hai capito? E allora, a proposito di bellezza, dicevo, qui per voi oggi ho molte festicciole che ci accompagneranno in queste due orette insieme. Allora vi faccio una piccola anteprima, un piccolo menù, perché oggi si parte dal Friuli Venezia Giulia, dove c'è la 32esima edizione di Friuli Doc, si tiene per le strade di Udine e ovviamente c'è il meglio del Friuli in esposizione. E poi 57esima festa dei funghi e dell'ambiente, qua andiamo a Budoia in provincia di Pordenone, rimaniamo sempre in Friuli, e qua mettono insieme due cose, no? I funghi, gran piatto da portare in tavola in tanti modi, ma anche il rispetto dell'ambiente. Molto spesso le due cose vanno di pari passo, gli amici che vanno a funghi controllano anche i boschi e i terreni. Poi, a proposito di campagna, ce ne andiamo a Budrio, provincia di Bologna. Qua ci aspettano per la 56esima festa della campagna, e quindi tema super contadino, ma non solo, perché in provincia di Parma, San Michele di Tiorre, andremo a Santa Odilia. E a Monteleone, che è una frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì Cesena, ce ne andiamo alla Sagra dei Fichi, che bel trittico tutto emiliano. E concluderemo la nostra puntata di oggi alla 23esima festa del fungo, questa si tiene a Cunardo in provincia di Varese, quindi ci trasliamo in Lombardia, e ce ne andiamo poi a Seveso per concludere alla grandissima, una botta calorica, con la Sagra Valtellinese dei Funghi e dei Pizzoccheri. Eccala, perché comunque adesso arriva stagione anche di questi bei piatti sostanziosi, si sentono i primi sapori autunnali. Eccola, e tutte ste calorie come le smaltiamo? Come le smaltiamo? Arriva forse l'idea dal Giappone. Allora, avete presente il parkour? Magari avete visto quei video, no? Di sti ragazzi che saltano da un palazzo all'altro, si arrampicano su e giù, anche pericolosissimo alle volte, perché veramente si fanno acrobazie molto molto rischiose. Beh, in Giappone hanno ampliato la cosa anche agli over 50, quindi ci sono dei corsi per dai 50 ai 70 anni, niente meno, con lo scopo di non tanto saltare da un palazzo all'altro, diciamo così, ma sono stati pensati dal movimento collettivo Movement Singapore, più che altro per ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età, no? Perché non vi immaginate gli anziani che saltano da un palazzo all'altro, però diciamo che si vedono alcuni video dei partecipanti molto simpatici e salta fuori che il parkour diventa uno strumento anche per migliorare l'invecchiamento. Sa mai che pure in Italia qualcuno ci penserà a qualche corso di questo tipo. Per tenersi in forma vale tutto. Compensazione: mangiare tanto nei weekend e far sport durante la settimana. Questo è il mio segreto. Funziona pochissimo, però mi ci aggrappo come posso. Max, facci ballare, va, che anche in pista si bruciano calorie. Vi aspetto qua per la prima tappa di oggi. Si va in Friuli.

Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Il primo mi arriva niente meno che da Canicattì, provincia di Agrigento. Pensa a te, da dove ci ascoltate, nonna Teresa. Ciao, buongiorno. Caro Alessio, volevo solo dirti che anche dalla Sicilia vi ascolto ogni mattina. Mi fate tanta compagnia mentre preparo il pranzo. Un abbraccio grande a tutti. Ma un abbraccio grandissimo a te, nonna Teresa. Ciao, ti saluterà anche Ettore, che quello lì poi è il suo orario, cucinare con Ettore Andena di sottofondo, è sempre bellissimo. E poi un saluto anche a Simone e Valentina, loro da Riccione. Ciao Ale, siamo in vacanza e anche quest'anno Radio Liscio con noi sotto l'ombrellone. Un saluto a tutti gli ascoltatori sparsi per l'Italia, ma un saluto anche a voi carissimi. Vedi, ci sono ancora tanti settembrini, li chiamo così io, che sono partiti per le ferie e giustamente si stanno godendo le vacanze come i nostri amici Simone e Valentina. Un abbraccio anche a voi carissimi. Anzi, dite al gestore del vostro Lido di mettere Radio Liscio in filo diffusione. Fate ballare tutta la spiaggia, mi raccomando. Va bene cari, però molti sono tornati, però non vi preoccupate che per fortuna tante feste vi accoglieranno in questo weekend per farvi sentire a pieno festaioli. E il nostro viaggio di oggi comincia dal Friuli, molto bello, proprio dal centro di Udine, dove c'è Friuli Doc, che è un appuntamento dedicato all'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Va avanti fino a lunedì, quindi da sabato a lunedì, e per 4 giorni le piazze e le vie della città si trasformano in un grande palcoscenico del gusto. Quindi se passate di lì troverete stand che offrono il meglio della produzione regionale. Quindi dal prosciutto San Daniele, ovviamente, che ve lo dico a fare, il formaggio Montasio, il frico, i vini DOC e di OCG, birre artigianali, dolci tipici, insomma una manifestazione molto bella. Poi ovviamente, come spesso succede, arricchita dalla presenza di chef, produttori, laboratori, masterclass, spettacoli musicali, mostre, insomma, che raccontano la storia del Friuli, ma non solo, anche tutte le sue produzioni e tutto quello che c'è in giro per la città e per la provincia. Insomma, quindi una bella esperienza sensoriale e culturale che ci unisce il piacere della buona tavola alla scoperta di questa bellissima regione. Friuli è una regione meravigliosa, c'è meno casino rispetto ad altri posti e offre veramente panorami fantastici. Qualsiasi cosa tu abbia da fare o voglia fare in Friuli la peschi, quindi è sempre una bellissima tappa. E a proposito di Friuli, giusto che parlavamo d'ambiente, c'è la 57esima festa dei funghi e dell'ambiente. Allora, questa si tiene a Budoia, scusate, che sta in provincia di Pordenone e che per alcuni giorni diventa il centro del mondo micologico del Friuli. È una bella festa perché unisce un po' la passione per i funghi, ma anche la sensibilità ambientale, che come dicevo sono due cose che vanno abbastanza di pari passo. Quanti amici che vanno a funghi, che controllano i boschi, che lasciano segnalazioni, mettono a posto senza che neanche nessuno glielo debba chiedere, no? Mio nonno era uno di quelli, un gran fungaiolo, guarda, mi ricordo tanti bellissimi ricordi. Anche mio padre lo è, anche lui ogni volta che può tac, fa la sua raccolta, si lamenta sempre che ce ne sono sempre meno, però c'è da dire, vabbè. La sagra comunque da queste parti propone una ricchissima varietà di piatti a base di funghi freschi, risotti, tagliatelle, polente, secondi rustici, zuppe profumate, il tutto preparato da mani esperte che rispettano la stagionalità e i sapori del bosco. La manifestazione non è solo una festa gastronomica, ovviamente, come potete immaginare, ma parlando di ambiente ci sono anche dei convegni, laboratori per i bambini, delle mostre micologiche, visite naturalistiche, attività di educazione ambientale che coinvolgono il pubblico di ogni età. Quindi l'atmosfera è quella di un villaggio sostenibile, mi piace molto, dove natura, cultura e cucina si incontrano in un perfetto equilibrio. Ma guarda che bello, che bella festa anche questa. Allora, sulla loro pagina Facebook, Associazione Proloco Budoia, trovate tutte le info anche sui giorni, sulle prenotazioni e tutto quello che c'è da fare. Bene cari, se siete dalle parti del Friuli vi aspetta proprio un bel weekendino gustoso. Mi raccomando, se passate di lì qualche foto e taggate Radio Liscio, così almeno ci portate insieme a voi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora carissimi, rieccoci on air. Subito un messaggino arrivato al 331-335-6565. Ce lo scrive Silvia da Parma. Ciao Alessio, prima settimana di rientro in ufficio e ti capisco. La sveglia è stata dura, ma con Radio Liscio la mattina passa decisamente meglio. Un saluto a tutta la squadra. Grazie mille Silvia, un abbraccione anche a te. E c'è anche Enrico da Treviso che ci scrive: ciao Alessio, ti ascolto mentre accompagno mia figlia all'asilo. Eh sì, perché sono ricominciati gli asili, la scuola comincia la prossima settimana in Lombardia. Ovunque voi siate, più o meno i giorni sono quelli, però insomma, in linea di massima, gli asili hanno già cominciato. Lui dice: che emozione, grazie per la compagnia durante il tragitto. Ciao Enrico e un abbraccio anche alla tua piccolina da Treviso, dalla provincia di Treviso. Va bene, sentite, volevo parlarvi di parole, perché è uscita una ricerca che un po' va ad attestare quello che ci diciamo un po' spesso ultimamente, no? Ovvero che si parla sempre meno, si comunica sempre meno, colpa di questi smartphone sempre tra le mani, di questa comunicazione immediata che ci fa perdere un po' il valore delle parole, no? Abbiamo sempre meno focus. E questo è uno studio che è pubblicato sulla rivista Perspectives on Psychological Science e dice che stiamo perdendo una media di 338 parole ogni giorno. Questo è uno studio internazionale, tra l'altro condotto a partire dal 2005, quindi insomma c'è proprio uno storico dietro. E tra ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, cioè tutte quelle cose, no, che prima richiedevano una conversazione, adesso ce le smazziamo con un'app. Dallo studio si evince che il numero medio delle parole pronunciato è diminuito del 28% negli anni presi in esame. Da 16.000 parole al giorno del 2005, pensate un po', siamo scesi a 12.000 nel 2019 e il processo è ancora in evoluzione, perché questi studi continuano. E la media drasticamente diminuisce. Non è che abbiamo smesso di parlare fondamentalmente, ma ci esprimiamo maggiormente attraverso la tecnologia e quindi quegli scambi, no, vengono a mancare, ma si sente anche nel come parlano le persone. C'è difficoltà alle volte a arrivare al soggetto vero.

carbo complemento, perché ormai è tutto abbreviato, è tutto un ok, un pollice, no? E quindi si perde anche la bellezza del dialogo, il virtuosismo del dialogo. Una volta, nei tempi antichi, ci si sedeva a un tavolino e si passavano le ore a conversare per far sfoggio delle proprie abilità, della propria dialettica, anche della propria intelligenza, perché il dialogo è sintomo anche di quello. Vabbè, insomma, il calo delle parole, tra l'altro, è ancora più evidente sotto i 25 anni, così mettiamo questa ciliegina di drammaticità sulla torta, no? Quelli che parlano sempre meno sono i ragazzi, ed effettivamente li vedi per strada, oh, bro, fra, bella, boh, oh, cioè tutto così, no? Ogni tanto mi sembra di stare al circo quando mi becco qualche gruppetto di ragazzi di fianco. Vabbè, speriamo siano fasi della crescita, ecco, però bisogna rinnamorarsi del vocabolo, della parola, così, come della lettura, perché per la nostra mente è tutto un esercizio quotidiano e la mente, come ogni muscolo, va allenato anche con la buona musica, tipo questa.

0: Sita.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è

E allora sotto chi tocca, che il viaggio continui, ben risintonizzati carissimi sulle frequenze di Radio Liscio, qui dalle parti di Energia Contagiosa stiamo per ripartire per un bellissimo viaggio che ci porta verso il weekend, adesso attraverso l'Emilia Romagna, tre feste bellissime, una in fila all'altra, tutte da raccontarvi. Cominciamo dalla prima senza perdere neanche un secondo, una festa molto tradizionale, la 56esima festa della campagna, che si tiene nella frazione rurale di Maddalena di Budrio. Quindi evidentemente Budrio Bologna, ed è un viaggio nella memoria contadina fra piatti tradizionali, attrezzi d'epoca e la calda ospitalità delle genti emiliane. Non dimentichiamoci mai quanto è bello quando ci accolgono con quei bei sorrisi e quei piatti fumanti. L'evento rende omaggio al lavoro nei campi, alla vita semplice e ai ritmi lenti della terra, proponendo un programma ricco di esperienze che sono presenti tutte sul loro sito internet. Io per esempio lo sto trovando su Budrio Welcome. C'è un po' di tutto, c'è musica, tradizionale sfilata di macchine agricole, trattori antichi con esibizione di trebbiatura e aratura, poi ovviamente messa di ringraziamento, non manca mai in queste situazioni, poi mostre dei vari laboratori, sfilata, esposizione mezzi militari dal fronte al focolare con la collezione di Bruno Zama, e ancora tessiamo, mostra e laboratorio di tessuti artigianato stessile, sala telai, la processione con la Madonna del Buon Consiglio e ancora tanti stand gastronomici dove assaggiare tutto il meraviglioso menù che hanno tirato in piedi per voi, che tra le varie cose prevede tortellini, polenta, gramigna, carni alla carne, crescentine, crescente e tanto altro. Quindi un po' il bar della campagna, un po' il ristorante, un po' di street food che c'è in giro, insomma, festa della campagna 2026 in quelle di Budrio, vi aspettano qui, pensate un po', da sabato fino a martedì, sì, va avanti qualche giorno, quindi insomma ce la si può godere in santa pace. E questa è una, poi andiamo a San Michele di Tiorre, questa sta in provincia di Parma, questa zona non la conosco tantissimo e quindi è una bella occasione pure per farci un giro. Sta di fatto che qua si celebra la sagra di Sant'Odiglia, che è una tradizione radicata fin dal XVI secolo, una festa religiosa, no, appunto verso la devozione a Sant'Odiglia, che era martire delle Fiandre, scusate, e ancella di Sant'Orsola, e tutto ruota intorno alla sua statua reliquia, ecco, che viene custodita. E qui la seconda domenica di settembre si parte con la messa nella chiesa parrocchiale, anticipata da 9 giorni di novena. Da quest'anno, leggo, è tornata anche la storica processione sospesa per decenni, appunto, che segue le antiche indicazioni di un documento del 1540 recentemente ritrovato, e quindi la statua viene condotta su un trono ligneo del 600, testimoniando l'antica fede del paese. E poi ovviamente si mangia quando tutta questa parte finisce, si entra nella parte festaiola, e quindi il piatto forte sono gli anolini in brodo, l'anatra al forno cotta nella fornasela, la torta da mandoli da pocciare nella malvasia dei colli parmensi, ancora gnocchi, salumi tipici come il salame felino e tanti altri piatti emiliani preparati con grande maestria in tutti questi stand. Quindi segnatevi anche questa fino a lunedì, San Michele di Tiorre, provincia di Parma, la festa di Sant'Odiglia. E per concludere finiamo con una festa che è una ficata letteralmente, perché è la sagra dei fichi e questo ci porta a Monteleone, dove sta? È una frazione di Roncofreddo, qui ci trasferiamo in provincia di Forlì Cesena, e ovviamente la festa è dedicata ai fichi, no? Rappresenta una delle manifestazioni più autentiche e radicate della Romagna interna, dove si valorizza il territorio in questo modo, no? Parlando appunto del fico che viene prodotto da queste parti. La festa della Madonna del Rosario, si chiama anche così, affonda le proprie radici nel culto mariano, molto sentito a partire dal XVI secolo. La sagra dei fichi nasce come valorizzazione della produzione locale da secoli, che vengono coltivati fra le colline di Roncofreddo e la valle del Rubicone, e sono un simbolo della terra romagnola, apprezzati per la loro dolcezza naturale e per la versatilità in cucina. Sono utilizzati sia secche che nelle ricette tradizionali, quindi per tutte le vie del borgo, degustazioni del prodotto, dolci, festa, tradizione, e chi più ne ha più ne metta. Anche da queste parti la festa è apparecchiata, bellissimo, li rivediamo tutti verso fine puntata, questi eventi. State con noi, che il viaggio continua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Fatevi un giro sui nostri social network, mi raccomando, per scoprire tutte le grandi novità che abbiamo in serbo per voi, perché in questo mese abbiamo lavorato, ci siamo preparati, abbiamo ampliato tutto il nostro mondo che esplode letteralmente in tutta Italia. Tante novità che vi sciolliniamo un giorno dopo l'altro, però andiamo tutto insieme subito. Però se siete curiosi, sulle nostre pagine e anche sulla nostra app naturalmente trovate tutto. Entrate a far parte del mondo di Radio Liscio e ditelo ai vostri amici, mi raccomando. Le notizie, ci vediamo qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina. La famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla. La mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta le 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
2: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Rieccoci insieme carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte, ci tuffiamo a capofitto nella seconda metà del nostro programmino Energia Contagiosa, tutti i giorni, sempre solo per voi sulle frequenze di Radio Liscio. Un saluto, un abbraccio, perché arrivano un po' di messaggi al 331-335-6565, questo niente meno che da Taranto. Pietro, ciao Pietro, buongiorno Alessio, sono già operativo in officina, ma la radio è accesa come tutti tutte le mattine. Bravo, bravissimo, bravo Pietro, mi piace tantissimo questa cosa, ascoltare la musica mentre lavori con noi di sottofondo, poi anche una bella pubblicità che ci fai, quindi sono molto contento. Bravo, bravo Pietro, anche a tutti gli altri amici che ci stanno scrivendo. Piano piano recupero, però c'ho anche un sacco di cose da raccontarvi, e adesso volevo andare su questa notizia che riguarda le vacanze, o meglio le case vacanze, ecco, tipo Pietro, no, che te stai giù da quelle parti lì dove le case vacanze vanno via come il pane. Sta di fatto che sono usciti dei dati relativi a quanto costa acquistarsi una casa nei posti di vacanza, sa va san dire, i più esclusivi. Le più accessibili pare essere quelle sul lago. Ok, l'ha fatta immobiliare.it questa ricerca. Se andiamo sul mare siamo rovinati, ma anche in montagna, Una villa a Cortine d'Ampezzo, giusto per parlare di montagna, può superare 2 milioni di euro. Capri, Porto Cervo, siamo tutti sul 1,5 milioni di euro per la villa, Se si vuole acquistare sotto il milione, bisogna rinunciare un po' al lusso, ai panorami mozzafiato. Per esempio in Liguria, a Portofino, i prezzi medi sono di 770.000 euro. Porto Ercole siamo sui 630.000, Porto Rotondo 570.000, si compra ancora un po' meglio a Senigallia, nelle Marche siamo sui 300.000 euro. Io ho una casetta a Pietraligure, hanno costruito tutta una serie di appartamenti davanti, dei palazzi eccetera, quelli che costano meno vanno via a 450.000 euro, parliamo di trilocali, certo, zona mare, bella Pietraligure, però ragazzi si arriva fino a 600-700.000 euro se vuoi andare su nell'attico. Ma io non lo so, ma c'è gente che c'ha un botto di soldi, perché se tu pensi che è la seconda casa, vabbè, lasciamo perdere. Comunque Madonna di Campiglio 693.000 euro, Cervinia 526.000 euro, Bormio 480.000. Un posto dove acquistare una casa è Varenna, eccola, c'è stata una flessione del 26,4. A Riva del Garda c'è stata una crescita del 2,3 e Sirmione è un altro posto carissimo con ville sul lago a circa 450.000 euro. Vabbè ragazzi, è sempre bello parlare di soldi, ma da dove si tirano giù tutti sti soldi, che c'è tutta sta gente che ha seconde case? Cioè, da una parte si piange miseria in tutto, no? Dall'altra però sti prezzi ti raccontano un mondo che è completamente diverso. Allora, dove sarà la verità? Non lo so, se la sapete voi, 331-335-6565.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, prontissimi per le ultime due tappe di oggi, altre due tappe splendide che vanno ad arricchire il nostro fine settimana e che ci portano in Lombardia, alla scoperta ovviamente di tanti gusti e sapori. In realtà è la prima festa, quella che ci porta a Cunardo, siamo in provincia di Varese, e che va avanti fino a lunedì, ci richiama un gusto che abbiamo visto in tante altre regioni fino adesso, il fungo. Infatti è festa del fungo dalle parti di Cunardo. Siamo nel cuore verde della Valganna, qui prende vita questa festa del fungo, leggo che celebra uno dei protagonisti assoluti dell'autunno prealpino. E d'altronde, come continuiamo a dirci, i gusti autunnali stanno arrivando e i boschi attorno a questo borgo offrono da sempre un habitat ideale per la crescita di porcini, chiodini, gallinacci. Che ricordo, gallinaccio mi chiamava mio zio quando ero un bambino, ricordo, vabbè. E tante altre varietà che diventano ingredienti principali di un ricco menù tradizionale che comprende risotti ai funghi, polenta con funghi trifolati, tagliatelle, secondi piatti della cucina lombarda, accompagnata ovviamente da ottimi vini locali, una manifestazione che vi consente anche di fare passeggiate nei boschi. Questa devo dirlo a mio padre, perché mio padre è della zona del Varesotto e quindi se trova un altro posto per andare a raccogliere i funghi è sicuramente contento, me lo devo ricordare. E poi potete fare le passeggiate, mostre micologiche, laboratori per i bimbi, spettacoli musicali, insomma tutto per animare il paese nella classica festa, no? Di paese dedicata al fungo, dove si siede, ci si mangia tutti tranquilli, il tutto si tiene alla Baita del Fondista, hai capito? È organizzata dal gruppo folk I Tencite di Cunardo e praticamente sabato e venerdì dalle ore 19 potrete gustarvi tutto questo, domenica anche a pranzo. Anche in caso di maltempo il capannone è coperto, quindi siete belli tranquilli. Stessa cosa succede anche a Seveso, ed ecco che qua mi sposto veloce come il vento. Anche qua hanno preparato una bella struttura, tra l'altro in un'ambientazione curata, no? Che richiama i rifugi valtellinesi, tavoli in legno, musica dal vivo e mercatini. Per cosa? Per la sagra valtellinese dei funghi, anche qua, ma anche dei pizzoccheri, voilà. E allora soltanto da queste parti in Brianza potrete farvi questo tuffo nella Valtellina. Beh, festa da 5.000 erotti calorie. Va bene, i funghi che vengono preparati in tanti modi, nei risotti trifolati o come contorno alle carni saporite, ma il piatto forte secondo me per il quale si va lì è proprio il pizzocchero, eccola là. La classica pasta realizzata con grano saraceno, condita con verze, patate, burro fuso, formaggio, ti rimette al mondo, no? Io lo mangio sempre quando vado a fare snowboard. Arrivi alle l'una e mezza e vai al rifugio, un bel piatto di pizzoccheri secondo me è o la carica di energia che ti serve per affrontare il pomeriggio, oppure, come dire, la tomba definitiva. Poi ti metti lì davanti al sole, ti sdrai e non ti alzi più. Sta di fatto che quando ci sono e sono cucinati bene bene bene, come in questo caso, vale sempre la pena di farsi un bel piatto di pizzoccheri. E con queste due feste direi che tra il nostro menù anche per oggi è belle che è pronto e farcito, e ce lo rivediamo tra pochissimo che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Nel frattempo Max, pensando di smaltire un po' di calorie che butteremo giù nel weekend, facci ballare, metti un po' di musica, scatena la festa ovunque voi siate.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Oh, molto bene, siamo on air nuovamente. Ben ritrovati a tutti, carissimi. Voglio parlarvi del dating down. L'avete mai sentito? Sono queste tendenze, no? Io vi aggiorno su tutto quello che vi succede intorno, perché magari poi rischi di diventarne vittima, hai capito? Questo è un nuovo trend che fa molto discutere il web. Dating down, che cos'è? Uscire con qualcuno che consideri uno sfigato inferiore a te, che già dietro a sto concetto, secondo me, c'è dietro un mondo terrificante. Ma lasciamo perdere. Il problema sta, secondo me, nel fatto che nelle nuove relazioni, nel nuovo modo di avere a che fare con le persone, queste chat online, queste foto, queste mettersi in mostra, no? Non è che sembra di fare degli appuntamenti, sembra andare al mercato, no? E quindi quando la scelta è così ampia, uno gli viene voglia di assaggiare di qua, poi assaggiare di là, no? E non impegnarsi mai in una sola cosa. Perché mangiare pizza tutta la vita quando c'ho davanti un menu all you can eat? Ed è questo un po' il punto, no? I giovani soprattutto tendono a non accontentarsi mai, perché fondamentalmente dietro l'angolo

con una persona e sono meglio di lei, c'è già un errore grandissimo di base. Infatti non è che piaccia tantissimo questa cosa. Secondo gli esperti, poi, molti usano questa cosa come una scusa, no? Cioè, questi criteri superficiali servono per escludere prematuramente gli altri da una prospettiva sentimentale, quindi è una sorta di scudo che ci mettiamo davanti. Non lo so, è molto difficile. Io mi trovassi nella situazione oggi di dovermi orientare nel mondo dei partner, per fortuna che ho già dato, è complicata la situazione. Però credo che alla fine il sentimento lo senti, no? Ed è quello che ti deve trascinare al di fuori di ogni status sociale, economico o chi che sia. Perché quando metti la giusta canzone di sottofondo, la guardi negli occhi e scocca la scintilla, non c'è niente da fare. Quello è il primo ballo, ragazzi.

siamo agli sgoccioli, però è stata una bellissima giornata, ci siamo fatti un bellissimo giro per mezza Italia, un sacco di feste, vi ho raccontato un sacco di prodotti, tradizioni e andiamo allora a farci un piccolo resoconto, un ultimo giro di valzer prima di salutarci tra le feste di oggi. Vi ricordo sempre che se siete curiosi o di approfondire vi siete persi qualcosa, poi nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, trovate tutto ciò che serve. Allora, oggi ce ne siamo andati alla 32esima edizione di Friuli Doc, in quel di Udine le strade saranno piene di stand, bancarelle, artigiani per 4 giorni per presentarvi il meglio del Friuli, giusto appunto Friuli Doc. Quindi se passate per le strade di Udine e vedete un gran casino e sentite un gran profumo di cibo, il motivo è quello. Funghi protagonisti però anche a Budoia, provincia di Pordenone, altra festa del Friuli, 57esima festa dei funghi e dell'ambiente, quindi occasione non soltanto per gustare ottimi piatti ma anche per parlare di ambiente e di tutela e insomma insieme agli esperti e ai professionisti fare anche tante belle attività, comprese delle belle passeggiate. Quindi dalle parti di Budoia vi aspettano per questa bella festa. E poi Budrio, provincia di Bologna, una frazione di Budrio dove si tiene la festa della campagna, anche questo un evento bellissimo tra piatti tradizionali, attrezzi d'epoca e la calda ospitalità emiliana. Ci si può far giri in carrozza, giochi popolari, spettacoli di burattini, concerti serali e ovviamente tanto tanto buon cibo. Poi c'è la festa di Sant'Odilia, questa è a San Michele di Tiorre, ce ne siamo andati in provincia di Parma, una festa radicata fin dal XVI secolo, dedicata a Sant'Odilia, martire delle Fiandre e ancella di Sant'Orsola. E quindi insomma questa festa è dedicata, insomma questo evento sacro, diciamo così, perché c'è anche la reliquia, ma poi c'è tutta una parte dedicata al cibo con anolini in brodo, anatra al forno, torta da mandorli, tu da pucciare nella malvasia, insomma tutto il meglio che questo territorio bellissimo ha da offrire. E per concludere con l'Emilia Romagna siamo stati anche alla Sagra dei Fichi, questa Monteleone, frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì Cesena, con i fichi protagonisti sia secchi ma anche in tante gustose ricette che non mancheranno sicuramente. E per concludere ancora funghi, questa volta in Lombardia, 23esima festa del fungo in quel di Cunardo a Varese, dove si mangia molto bene, si fanno passeggiate nel territorio anche in questo caso, si racconta la storia dei funghi e si trasmette poi, no, anche ai più giovani questa passione. E poi Seveso, Monza, Brianza, per farvi un tuffo nella Valtellina, però in Brianza c'è la Sagra Valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri, ne abbiamo parlato poco fa, quindi se vi manca qualche caloria e siete in zona, anche questo è il posto giusto per voi. Voilà cari, e anche per oggi il weekend è servito, un giorno dopo l'altro si arricchisce di feste, quindi l'appuntamento è sempre qua da noi sulle frequenze di Radio Liscio per non perdersene neanche una. Vi aspetto qua che tra poco ci salutiamo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi di questa bella puntata, in questo mercoledì che, devo dire la verità, mi ha fatto venire una gran fame, mi è venuta una voglia di pizzoccheri che non finisce più. Max, non so te come sei messo, però io c'ho proprio l'acquolina in bocca oggi. E vabbè, per fortuna che il weekend si avvicina ad ampie falcate. Allora, lasciatemi ringraziare tutti quanti voi per i vostri messaggi, per quelli che sono riuscito a leggere, gli altri me li sono letti in privato, perché poi qua la puntata incalzante tra una cosa e l'altra, il viaggio deve scorrere veloce, ma vi abbraccio veramente tutti, siete molto gentili, e lo fa anche il nostro Max, vero caro? Fa sì con la testa. Bene, allora l'appuntamento è qua per domani, soliti orari, solita radio, radio liscio per voi tutto il giorno, per accompagnarvi con la miglior musica da ballo che c'è in circolazione. Statemi bene cari, ci si vede qua domani, puntuali come sempre. Un bacio e buona giornata a tutti. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il Cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open: dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale, dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

0: Maccheroni, Mambo!
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

0: un po' di marmellata, eh? Grazie ragazzi, che belli applausi che ci state regalando. Vedo che avete già riempito la pista e la cosa mi fa molto piacere, vi vedo ballare tanto bene. Allora io questa sera vorrei iniziare a presentare anche uno strumento importante che non può mai mancare sul palcoscenico, ed è la fisarmonica. Voglio farvi ballare e stringere sulle note di un grande classico, un bel tango appassionato.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Signori, la comparsita Alex Villani e la sua fisarmonica e naturalmente la musica di tutta l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 Merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
3: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Domani sarà la volta di Roma e Como, rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina. Tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20:30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20:45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati in nostra compagnia attraverso Radio Liscio, attraverso Rio Antenna, Teleantenna, Studio 1, la TV, la radio, tutti i dispositivi sintonizzati per vivere in pieno la melodia italiana con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni che ci hanno accompagnato anno dopo anno con i grandi successi e hanno superato le tappe generazionali, e poi abbiamo il momento con la chitarra, con le canzoni acustiche. Davvero tante sono le canzoni che abbiamo buttato un occhio, e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza anche quest'oggi, senza superare il limite di velocità, questo va detto e specificato. 331-335-6565 per chi volesse raggiungerci attraverso gli sms, ricordandovi che qualcuno prova a telefonare la linea fissa, ma non abbiamo il telefono, proprio non c'è il telefono per rispondere, diventa un problema. Partiamo subito con la prima carta. Arriva la generazione X con gli Homo Sapiens, un grande gruppo degli anni 60 e 70 in Italia, con il brano Tornerai, tornerò, con l'accento sulla O. È giusto, se tu tornerai, tornerò anch'io, ma se tu non tornerai, non tornerò anch'io. Ha un senso logico questa frase, sei d'accordo?

Sapiens, tornerai, tornerò, canzone del 1975. Il termine esatto è uscita questa canzone, si usa questo termine perché uscivano le canzoni, poi non si sapeva l'ora che rientravano a casa, però il termine corretto era proprio uscita nel 75, dove appunto il senso della canzone ruota attorno a un amore tormentato e alla speranza del ritorno, quel momento lì dove uno vive la sofferenza della separazione ma confida fortemente in un ritorno. Bella canzone. Nel 75 la notizia di quest'oggi fa sorridere: quanto costava la vita? Punto interrogativo. Allora, uno stipendio medio nel 75 si aggirava intorno alle 150.000 lire al mese, un quotidiano in edicola costava 150 lire, un caffè al bancone del bar 120 lire e per esempio il biglietto del tram 100 lire. Se oggi pensiamo che un caffè al bancone costa 1,30-1,40 euro, si è quasi triplicato il costo del caffè, ma lo stipendio è rimasto uguale, giusto Marco? Cioè, sì, sono sempre 150 mila lire convertiti in euro, sono 70 euro al mese. Simpatica questa notizia che ci fa venire un po' di nostalgia per i tempi passati. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Peschiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, fratello e sorella, direttamente dal Parmense, Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. E salutiamo tutti coloro che ci seguono da quest'isola bellissima attraverso i canali, attraverso la rete. Navighiamo anche noi con voi.

Bellissima Sardegna, uno dei mari più belli che abbiamo in Italia. Sono stato qualche anno fa in vacanza, davvero un qualcosa di strabiliante. Spiagge fini, tendenti al bianco, mare trasparente, che vedevi tutto sott'acqua anche senza gli occhialini. Era davvero bellissimo e se ci penso fa venire voglia di tornare in vacanza in Sardegna. E ringraziamo anche Marco e Alice che ci hanno fatto venire voglia di ghiacciolo. Nella prima inquadratura proprio questo video ci ha colpito in pieno viso e noi siamo ghiotti di ghiacciolo. Come facciamo, Marco, essendo in diretta a mangiare un ghiacciolo? Non possiamo mangiarci un ghiacciolo. E la regia stava dicendo vabbè, ce ne faremo una ragione. Ovviamente lo stiamo spiegando questo agli amici che ci ascoltano in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno appunto visto questo filmato di Marco Alice che iniziava proprio con un bel ghiacciolo al limone. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la carta e allora ci cantiamo una canzone dedicata al ghiacciolo. Cosa non faremmo per averti?

Spero per averti dedicata al ghiacciolo oggi la puntata fresca, perché appunto la dedichiamo a lui. Canzone che fa venire voglia di continuare a cantare, di suonare, questa Per averti di Adriano Celentano. Uscita anche lei, è uscita, quando è uscita questa canzone e non è mai più rientrata perché continuiamo ad ascoltarla. Nata nel 2000, scritta da Mogol e da Gianni Bella, davvero un bellissimo album in quell'anno, dove c'era anche la gelosia, c'era l'emozione della voce, davvero un album con una miriade di successi che ancora oggi continuiamo a cantare, ad ascoltare a tutto volume. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Gianni Morandi, Se perdo anche te. È un problema, e se perdo anche te allora forse la colpa è mia.

0: Amarti non si può, e lo dice Omar Lambertini. Siamo passati da una canzone della generazione silenziosa a una canzone attuale dell'orchestra ballo contemporanea con appunto Omar Lambertini, mentre prima Se perdo anche te ci ha rifatto vivere il 1966 con una riflessione profonda dove la solitudine e la paura di perdere la propria persona, dove il protagonista, che era un uomo solitario, che l'uomo solitario non è quello che gioca a carte da solo, specifichiamo, è un uomo che sta da solo fondamentalmente, senza le carte. Dico bene, Marco? Ti è piaciuta questa? È uscita così?
1: No.
0: L'espressione del nostro regista. Ah, ecco, infatti, ci pareva strano che le fosse piaciuta la battuta. E invece cosa succede? Che dopo aver avuto un po' di relazioni fallite e cuori spezzati, trova la donna che le scalda il suo animo, il corazon, e ha paura di perderla, quindi passa dall'altra parte della barricata. E in quell'anno, nel 66, rimaniamo in tema di monete, uscì la prima banconota da 50.000 lire. Prima parlavamo che nel 75 uno stipendio era di 150.000 lire, quindi è l'equivalente quasi di mezzo stipendio. Uscì appunto per la prima volta dalla Banca d'Italia, dedicata a Leonardo da Vinci, e per gli italiani proprio dell'epoca si trattava di una cifra astronomica, equivalente quasi a metà dello stipendio medio mensile. Oggi 50.000 lire sarebbero l'equivalente di 25 euro, dove ai tempi vivevi magari 2-3 settimane. Oggi 50.000 lire, 50 euro ti durano il tempo di pensare, no? In questo momento sto pensando a 25 euro e li ho già spesi in un battibaleno. Come sono cambiate le mode, davvero, come passa il tempo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, amantissima di Fiorella Mannoia, e ci ascoltiamo Il tempo non torna più, ed è inerente con questo tema che stiamo affrontando quest'oggi, che sono uscite le monete, quello che si guadagnava una volta rispetto a quello di oggi. Hai un fazzoletto, Marco? Hai un fazzoletto in diretta?

Canzone scritta da Enrico Ruggeri e appunto è una riflessione malinconica e profonda sull'inesorabile scorrere del tempo e sul cambiamento interiore, una canzone davvero importante dove cambiano nel tempo le nostre certezze, cambiano i desideri, si modificano e ci si ritrova a essere persone diverse rispetto al passato, perché il bagaglio dell'esperienza è quel qualcosa che ci fa cambiare un po' i punti di vista. Il testo sottolinea poi l'impossibilità di tornare indietro, recuperare le occasioni perdute, invitando ad accettare la propria evoluzione, a fare i conti con la consapevolezza che il tempo non torna più. E in quell'anno, nel 1988, e qui apriamo una parentesi, mandateci un messaggio se fate parte del gruppo che facevano gli scherzi telefonici al 331-335-6565, perché ci fu il boom del telefono azzurro. Il 1988 divenne un fenomeno nazionale non solo per la sua grandiosa utilità sociale, ma anche per la valanga di telefonate bizzarre e i piccoli scherzi telefonici che i centralinisti del telefono azzurro ricevevano dai bambini di tutta Italia, le prese con questa novità. Quindi se fate parte, perché sappiamo che siete in tantissimi a seguirci, sappiamo che qualcuno di voi faceva parte di quei bambini che telefonavano, mandateci un messaggio, scriveteci semplicemente: sì, ero fra quei bambini che utilizzava il telefono azzurro e faceva scherzi telefonici. Marco, l'hai utilizzato tu? Con quell'espressione lì mi fai venire qualche dubbio e secondo me qualche telefonata

0: Wey. Prendi la nasce, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
1: Wey.
0: Mai e poi mai,
1: ah, sì.
0: Ti lascerà.
2: E sono cose da pastore.
0: Prendi la nasce, la tira.

0: come farò?
1: Dai retta a me.
2: Sono bravo nell'amore.
0: Wait. Prendi, la lascia, la tira, la cina, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
1: Hey. E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
0: Prendi, la lascia, la

Bella canzone di Armando Savini e grazie all'Arco Giudellicio per questi contributi che vengono a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con appunto questi tuffi nel passato. E oggi stiamo un po' abbracciando il tempo, abbiamo letto delle notizie che ci ha lanciato la rete simpatiche sul paragone dell'equivalente degli stipendi, la prima banconota, e poi canzoni che vengono a trovarci come appunto quella di Fiorella Mannoia, che il tempo non torna più, e magari ci cantiamo ancora un'altra canzone che ci è venuta in mente prima del, se non ricordo male, dei Dick Dick, che cantavano una canzone che Come passa il tempo era proprio il titolo. Ma la cercheremo nel momento in cui pescheremo la carta. L'abbiamo pescata, l'abbiamo chiamata, e quando pensiamo a una carta facciamo dei giochi di magia bellissimi, bestiali, perché arriva proprio la canzone acustica. La regia ha già pescato questo brano dei Dick Dick in fa maggiore.

Come passa il tempo, i Dick Dick, brano che ci ha rifatto vivere il periodo dei baby boomer, secondo me. Era il 1900, canzone pubblicata come singolo, nel 93 questo brano, quindi davvero fa già parte della generazione millennials. Un bellissimo brano che è sempre un piacere accompagnare e sentirvi cantare, perché abbiamo le cuffie non per sentire noi, ma ovviamente per sentire anche quello che capita a casa nei dispositivi. Giusto Marco, la tecnologia si è evoluta, siamo noi che vediamo oggi gli amici a casa, siamo noi che li sentiamo, e è davvero cambiato il mondo in questi ultimi minuti. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Peppino Di Capri, che ci ha lasciato da poco, un grande amore e niente più.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

La terza età, Roberto Polisano, con questa canzone nuova. Abbiamo così unito la generazione Baby Boomers con una canzone dell'orchestra ballo contemporanee. E prima Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più ci riporta alla vittoria del Festival di Sanremo in quell'anno, con questo brano scritto da Franco Califano e Gianni Wright. Davvero molto bella. Nel 73 ci fu un fatto simpatico, perché durante una puntata del celebre show televisivo Canzonissima, la cantante Raffaella Carrà fece scalpore esibendosi con un audace completo a due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, diventando un'icona di rottura dei costumi all'epoca. E davvero fu un clamore pazzesco. Pensate, oggi invece forse è l'unica cosa coperta proprio l'ombelico. Addirittura ci sono cantanti che vanno nudi, perché in tempi di crisi bisogna risparmiare sui vestiti, non ci sono più gli sponsor che ti vestono. E allora che cosa succede? Succede che vai sul palco nudo e fai prima, no? Come madre natura. Vogliamo cantare una canzone al naturale e si fa così. Marco, sei d'accordo anche tu? Ha uno sguardo al nostro regista come dire: forse era meglio il passato, quando c'era eleganza, quando c'era un certo modo di andare sul palco, e forse anche un po' una sorta di rispetto per il fattore di essere sul palco e di dare l'esempio. E dopo il momento saggio peschiamo la carta generazionale. Arriva la generazione X, torna una delle voci più belle della musica italiana. Parliamo di Mango con la canzone La rondine, da ascoltare al volo. Beh, questa era carina, Marco. La rondine al volo. Vabbè, vabbè. Eravamo ancora in onda? Ci hanno sentito? Ridere.

cantato, e mentre cantava Lucina naturale in qualsiasi posto in cui ci troviamo in questo istante, quando partono certe canzoni ci viene voglia di cantare anche se siamo a lavoro, cantiamo anche durante le ore di lavoro. E a proposito di rondini, diamo questa informazione che magari molti la sapranno, e quelli che non lo sanno rimarranno strabiliati, perché davvero le rondini migrano in Africa e percorrendo fino a 11.000 km con una media di 300 km al giorno, quindi davvero in volo, e tornano poi in Europa in primavera, spinte dall'abbondanza di insetti e dalla fedeltà ai nidi. Perché cosa succede? Succede che in Italia le rondini iniziano ad arrivare tra metà marzo e metà aprile, e arrivano solitamente, si riuniscono in grandi stormi e tornano proprio grazie alla loro memoria. Il nido anno dopo anno sempre lo stesso e lo riparano, quindi hanno davvero un grande senso di geografia. Probabilmente hanno installato un sensore GPS collegato con il satellite che le porta direttamente al nido di origine. Potrebbe essere, ci documenteremo strada facendo. Nel frattempo siamo giunti al termine della puntata di oggi, è stato davvero un grande piacere come sempre, e grazie a voi che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine senza forzare la serratura, e anche grazie nei computer, nei telefoni e compagnia bella. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che ci ha guidato con la massima prudenza. Torneremo domani in diretta direttissima e ci salutiamo con un buon caffè con la caffettiera offerta niente poco di meno che da Paolo Tarantino. Sentiamo già il profumo, sentiamo già l'aroma, e salutiamo anche Chicco, che grazie a Chicco che nasce il caffè. Lo sapevi, Marco? Se non ci fosse Chicco, non ci sarebbe caffè.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, affitti brevi, arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa, Dan Jorgensen, ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama ha respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anti-cespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore, Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20.45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le migliori di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Apriamo come ogni giorno con la prima doppietta di canzoni, Una voce e Vertigo Bukovina, a proporcela l'orchestra italiana Bagutti.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni. Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e Marinara.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra grande evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
0: L'economia.
1: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano sopra i $95, così come il gas che si porta intorno agli €80 al megawattora sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, piazza affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi arriva alla stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
1: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: caramellata, eh? Grazie ragazzi, che belli applausi che ci state regalando. Vedo che avete già riempito la pista e la cosa mi fa molto piacere, vi vedo ballare tanto bene. Allora io questa sera vorrei iniziare a presentare anche uno strumento importante che non può mai mancare sul palcoscenico, ed è la fisarmonica. Voglio farvi ballare e stringere sulle note di un grande classico, un bel tango appassionato.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Signori, la comparsita Alex Villani e la sua fisarmonica e naturalmente la musica di tutta l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con le migliori di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Apriamo come ogni giorno con la prima doppietta di canzoni, Una voce e Vertigo Bukovina, a proporcela l'orchestra italiana Bagutti.

E qui abbiamo proprio rispolverato dagli archivi Gianni Dego, Gratta e Vinci. Rimaniamo in quegli anni, Matteo Tarantino con l'orchestra ci propongono Un anno in più e a seguire Sangue amaro e marinaio.

Era Alex Villani ed ora Gigi Chiappin, Non vivo senza te e Il cuore delle donne. Questi è sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Buon ascolto.

Era Gigi Chiappini, l'orchestra del cuore, il cuore delle donne. È il momento di Castellina Pasiel, Passo Loco e Il Sorriso, i prossimi due brani che ci andremo ad ascoltare.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, è il momento dell'orchestra Grande Evento per i prossimi due brani. Il primo ce lo esegue Fiorenzo Tassinari, La Polchissima, e subito dopo Un Miliardo al Mese.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra puntata, come sempre i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani su Radio Liscio, un brano strumentale per chiudere, un medley twist eseguito da Sergio Franchi e Paolo Bollettinari. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Studi Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

La la. Ciao bella gente, buon mercoledì 9 settembre 2026. Hanno detto che avrebbe piovuto, fino adesso neanche una goccia, tanto per dire. E comunque 21 gradi, mamma mia che bello, non succedeva da mesi. Mia figlia, che stamattina ha portato la nipotina per il suo primo giorno di scuola, che ieri ha compiuto 10 anni, quindi quest'anno quinta alimentare, e era in macchina beata che cantava dicendo: erano 3 mesi e mezzo che mi aspettavo questa arietta fresca la mattina, con il finestrino della macchina tutto abbassato, che se la godeva mentre guidava l'aria fresca. Effettivamente, sentire il fresco, il freddo conserva, il caldo brucia. Canzoni, Radio Senza Frontiere, Radio Liscio, il primo messaggio, li leggo dopo la prima canzone. Allora, danno pioggia nel pomeriggio, io addirittura qui sulla mia plancia di comando ho una scheda aperta sul radar. In questo momento dicono che starebbe piovendo qualche cosa su Torino, e dietro, sì, dietro sta arrivando una massa tutta bella gialla-arancione. Però qua assolutamente nulla. Vedremo se nel pomeriggio scaturerà quello che tutti aspettano con ansia. Fresco, quello è già arrivato. E la pioggia, abbiamo bisogno di pioggia. Allora, oggi, ribadisco, è mercoledì 9 di settembre 2026, è il 252esimo giorno dell'anno, ne mancano 113 alla fine dell'anno. Ed è San Pietro Claver, che secondo le Vatican News di oggi è la giornata della mondiale della sindrome fetoalcolica. Questa è la prima volta che la sento, ma che sono andato a documentarmi, ovviamente. Cos'è la sindrome fetoalcolica? È una cosa che colpisce quelle donne che bevono alcol mentre sono incinte. Attenzione, potete fare veramente male a quell'esserino che portate nella pancia. Quindi no alcol, viene detto assolutamente, durante la gravidanza. Io ho una nuora che in questo momento è al quinto mese, che però è una razionale, ligia, attenta sia lei che il marito. Bere, oh veleno, e altre cose che dicono che sono veleno e assolutamente da non fare. Sono due con una testa molto razionale, ma meglio così, perché tutto sta crescendo bene, c'è un bel pancione, si sa già che è un maschietto, per cui lo attendo con ansia un nipotino che si chiamerà Andenna e che proseguirà il DNA di famiglia. Allora, ciao Cinghia. Lui ha Lillo, che è il suo bambino. Adesso poi è arrivata Chanel, che è la fidanzata di Lillo, che praticamente quindi può dire di avere in casa una coppia, il signor Cinghia. Guarda, guarda, mette sulla faccia orgogliosa, contento, proprio paccioso e contento. Bene, bene. Primo brano di oggi. Cuore zingaro della bella e brava Sonia Mori. Poi le...

Brava la Sonia Mori con Cuore Zingaro. 11:10. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, io insisto, e Liguria, e le amiche e gli amici di Teleantenna, il network che ci ritrasmette in Radio Liscio Visione in diretta sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, i primi messaggi di oggi sono Enza da Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Ettore, sei bravissimo, grazie. Ti ammiro molto, vorrei ascoltare la mia favola. Grazie, un abbraccio a te, Diana, e ai tuoi nipotini. Il programmatore, come sempre, prende nota quando voi chiedete i pezzi. Ettore, oh, questo è un messaggio che mi piace molto. Ettore, oggi la mia nipotina Teresa, come mia madre, compie un anno. Io, pescarese bisnonno, metti i cuoricini per favore, ciao. Allora, Nicola, perché io so che pescarese di nome fa Nicola, mi fa piacere sentire questo tuo orgoglio di bisnonno. E cuoricini, meno male che non chiedi sempre sono italiano, che poi non è sono italiano ma è l'italiano. Vedi, cuoricini dedicata alla nipotina Teresa, domani vediamo di mettertela. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Perché lo fai di Masini? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ettore, buongiorno, Isabella da Roma, un saluto a te, Diana, a Emily, la nonna Graziella e tutti gli ascoltatori. Grazie per la pazienza che hai, bravissimo Isabella, grazie. Non è questione di pazienza, sono qui bello rilassato, beato, tranquillo, seduto nel mio ufficio a casa mia a fare la trasmissione in diretta, quindi più rilassato di così non è più tranquillo di così beato. È il massimo fare la trasmissione da casa, perché passi dalla cucina dove hai fatto colazione in ufficio, accendi le luci, apri i microfoni, l'hanno trasformato un po' in uno studio radio, poi sta plancia di comando enorme che ho qui davanti agli occhi. Buongiorno Ettore Marco, finalmente è arrivato il fresco, pensa che non sta andando l'aria condizionata. Ho aperto due finestre delle quattro del mio ufficio ed effettivamente non sudo, per cui sto benissimo. Un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ed arriviamo alla prima dedica che soddisfiamo, alla prima richiesta che soddisfacciamo. Era ieri da Paolo di Genova, che voleva Blu di Sandro Giacobbe. Allora, Sandro Giacobbe Blu la lanciò nel 1979, e Sandro Giacobbe, che se n'è andato l'anno scorso nel 2025, era un ragazzo del 49, in Blu.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sì, non era uno dei pezzi più esilaranti di Sandro Giacobbe, Blu. No, lo dico a Paolo di Genova, perché lui dice: no, io scelgo delle canzoni che siano un po' differenti da quelle che passate sempre. È già partita, no, rimettimela dall'inizio, sto parlando. Devo dire una cosa importante. Lo so, non t'arrabbiare, oh, non t'arrabbiare, sei il regista, devi schiacciare solo dei bottoni. È lì che mi manda quel tal paese. Ma siamo matti? Ti raggiungerò di Omar Codazzi. E non la fa partire dall'inizio. Va bene, basta. Lo so, ho capito. Adesso la fa partire.

ti raggiungerò, una nota di molto molto intensa, triste, nell'Omar Kodazzi, di solito affronta le canzoni con determinazione. Allora, ciao Ettore Cinghia, Emily e nonna Graziella da Verniasco, ci siamo domani, per favore mi metti Maccheroni Mambo così io ballo. Quella che balla è Emily, ovviamente, non è la nonna. Ciao Ettore, complimenti per la trasmissione, sei bravissima. Grazie. Volevo chiedere se potevi mettere The Show Must Go On, lo spettacolo deve andare avanti, dei Queen. Grazie, un grande saluto a te e ai tuoi nipotini, Claudio di Ponderano. Allora, sì, il programmatore può anche mettertela, il Supremo. Ti dirò, lui non è uno che si addormenta tutte le sere ascoltando i Queen, nel senso che proprio non li può sopportare. Quando ho fatto la settimana dei Queen, sì, si rotolava per terra dalla disperazione, proprio non gli piacciono, per cui dargli una pugnalata, chiedere i Queen, poi magari te li mette, per carità. Grazie per i saluti, Isabella da Roma, da Emily e nonna Graziella. Vedi, si mandano i messaggi l'una con l'altra. Qui ci sono stati temporali abbastanza violenti. Loretta di Limana. Limana è un comune in provincia di Belluno, quindi Loretta, bene che ci informi anche del tempo dalle tue parti. Buongiorno Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Marianna Lanteri, Penna Nera. Sono Mauro da Savona, grazie. Sì, l'avevi già chiesta ieri vi ha chiesto una canzone, vi ha chiesto una canzone agli Alpini, adesso sei diventato più preciso, perché effettivamente la Marianna Lanteri mi pare che l'abbia fatta Penna Nera. Allora, secondo vintage di oggi, dopo notizie importanti su Radio Liscio da darvi, Balla. Allora, Balla è del 1979, era il brano Locomotiva, quelli bravi dicono la title track dell'album Balla, che si chiamava appunto Balla, da lì è stato tratto il singolo Balla di Umberto Balsamo.

Era Balla di Umberto Balsamo, 11:28. Allora, intanto vi ricordo che a Gazzeo a Mare c'è la settimana del liscio, che poi non è una settimana del liscio perché va dall'8 al 18 di settembre, quindi era 10 giorni del liscio a Gazzeo a Mare all'Arena Lido Rubicone. E sono partiti ieri sera, vanno avanti fino al 18. Ma poi un'altra cosa che mi è piaciuta è che sul sito di Radio Liscio svelano un po' quelle che saranno le novità. Io ho preso, l'ho messa anche sul mio Facebook, questa notizia che dice che robe grosse, aspetta che ve la vado a prendere, robe grosse, perché dice: arriva in tutta Italia, sentite il tono, la nuova produzione TV sul mondo della musica da ballo, riservata a orchestre, edizioni musicali e discografiche, studio di nuova generazione, LED wall sono quei muri, quei mega televisori praticamente, per renderla facile, pubblico in sala, canale TV nazionale più canali TV regionali di primo livello nelle regioni strategiche. A questo punto voi giustamente mi chiedete: Ettore, raccontaci di più. Non ne so nulla, non mi hanno detto nulla, ormai sto diventando l'ultima ruota del carro, io lo so, sono quello sacrificabile. Questi sono segnali molto pericolosi di quello che sarà il mio futuro qui, lo capisco, ma ne ho passate di peggio. Vado avanti indomito con Moreno il Biondo, che è poi quello che ha organizzato, dirige tutto il discorso a Gazzeo a Mare della settimana del liscio. Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento con Amico Sole e la mia gente. Con il grande Tassinari al sax.

Paolo Ferrara, che è il cantante, lui chiude sempre con l'acuto finale. Sì, allora era Amico il Sole, la mia gente di Moreno il Biondo, e l'orchestra Grande Vento cantava Mauro Ferrara. 331-335-6565 il numero di telefono che mi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. E adesso aumentiamo un po' il ritmo, un po' di mambo. Il mambo piace, eh? Quando lo passo so che vi mette sempre così, vi fa saltellare sulla sedia, se siete su una sedia. Quanto amore mambo, la Mary Rinaldi alle 11.35. Vai, Cinghia.

Il Cinghia mi fa notare che la Mary Rinaldi assomiglia alla Susanna Messaggio adesso. Sì, effettivamente sì, beh, Susanna si tiene molto bene, lo so perché l'ho lanciata io in una trasmissione mia che si chiamava La Bustarella. La sua carriera cominciò come Miss Bustarella del quartiere gallaratese di Milano e che poi fece Le Ombre Cinesi, che fu una delle tante cose innovative che lanciammo in televisione con Cino Tortorella. Oh, finalmente fresco. Oggi mi sto prodigando alla raccolta delle mele dal mio alberello. Raccolta al ritmo di Canzoni Senza Frontiere. Giancarlo D'Alesa, buone le mele quando le cogli dal tuo alberello. È sempre una soddisfazione quando si raccolgono dei frutti dai propri alberelli. Poi, tra le altre cose, le mele. La mia torta preferita è la crostata di mele, perché la faceva mia nonna e mio nonno era bravissimo, è stato un pasticcere di fama a Milano, e quando la facevano poi ti resta dentro, perché poi per tutta la vita ti ricordi quei momenti e diventa una golosità mentale più che una golosità papillare. Sono Marina Isnardi, volevo farti i miei sinceri auguri per il tuo futuro nipotino e per favore volevo dirti se metti Ciao Mare dei Casadei, grazie mille, ma certo, Champagne di Peppino Di Capri, una per volta, se ne può chiedere una per volta. Per esempio quella di adesso, che è il terzo vintage, è bellissima, è del 1983 e fu una canzone di rottura, nel senso non di rottura di palle, rottura nel senso musicale, perché Mattia Bazar in quel festival di Sanremo cantarono questa canzone con quest'aria retro che stupì tutti, ebbe un grande successo commerciale. Vi sto parlando di Vacanze Romane, che è stata richiesta da Fulvio e Renata della Valpellice. Allora, arrivò quarta a Sanremo, quell'anno vinse Sarà quel che sarà della Tiziana Rivale. Tiziana Rivale che è ancora sulla breccia, perché fra un mese, il 10 di ottobre, ci sarà a Luino il Festival della Canzone anni 60, 70, 80 e tra tutti gli ospiti, ce n'è una marea, ci sarà anche proprio la Tiziana Rivale, quindi la bellezza di 43 anni dopo che vinse Sanremo con Sarà quel che sarà. Comunque, Vacanze Romane con l'incredibile voce dell'Antonella Ruggero nel 1983 arrivò quarta a Sanremo e adesso, grazie a Fulvia Renata della Valpellice che l'hanno chiesta, ce l'ascoltiamo. E vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, grazie per Vacanze Romane da Fulvio e Renata dalla Valpellice. E grazie a voi di averla richiesta, ma anche per me è sempre una soddisfazione ascoltare questa canzone di Mattia Bazar. La Valpellice è in provincia di Torino, per intenderci, verso le montagne. Allora, siamo al grande amore nascosto, celato, ma che poi risalza fuori tutte le volte che la manda, perché la manda un sacco di volte, del nostro programmatore, la Veronica Cuneo. Non so che cosa gli salta fuori quando lui deve programmare, dice: ah, adesso la mia Veronica Cuneo, con cosa la mando oggi? Vediamo, profumo di viole,

profumo di viole era Veronica Cuneo, i vinili di Casa Anden. Dall'inizio di questa settimana siamo ripartiti con la classifica delle 200 canzoni più belle di sempre nella storia della musica mondiale e secondo la rivista Rolling Stone. Allora, è l'ultima classifica questa, quella del 2024, quindi ci sono anche molte canzoni degli anni 2000, ma questa, che è al 196esimo posto, è del 1970. Mi ricordo che sono andato a vederlo, questo cantante, 2 o 3 anni prima che morisse. È morto nel 2006, era un ragazzo del 33, James Brown. Venne in Italia, a Milano, e si esibì all'Idroscalo, e portai uno dei miei figli, che all'epoca aveva 16 anni. Beh, dopo di allora è stato talmente colpito dalla bravura di James Brown che da allora in macchina lui, praticamente come suo padre del resto, ascolta solo rhythm and blues. E questo è uno dei brani più significativi di James Brown. Il Cinghia ha trovato una versione live dal vivo, quindi, che lui eseguì in Polonia, pensa te, nel 1998. È un grande classico. Alzati, ho voglia di... Aspetta, cos'è che ho scritto? Alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso. Cioè, lui che dice a lei, alzati, ho voglia di essere una macchina del sesso, più esplicito di così. Difatti la canzone poi è diventata famosa non solo come Get Up, ma solo come Sex Machine, James Brown. Get Up!

0: Get up!
1: Get up!
0: Sex Machine, James Brown. Era il vinile di Casandenna, 196esimo nella classifica dei 200 dischi più belli di sempre. E salutando le amiche e gli amici che ci hanno seguito fino ad ora su Prima Antenna TV e che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, l'ultima richiesta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, La Lavanderina, per Flavia e Nonna Rina di San Giorgio, cantata da

0: sulle mondine che cantano la lavanderina per Flavia e nonna Rina, che fa anche rima, di San Giorgio. Allora, siamo arrivati in fondo alla prima ora di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, e adesso le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutti e a tutti, bella gente da Ettore Andenna. Oh, Cinghia, da te sta arrivando credo un temporale, perché sto guardando sempre il radar, ma anche qua sta arrivando, in questo momento è tra Torino, a meno che non ci sfiori, almeno a me qui nel cuore del Monferrato, perché potrebbe anche sfiorme, no, ci prende in pieno fra poco, diciamo, vediamo un po' tra entro una mezz'oretta ci prende. E tuoni, fulmini, saette vedo sul radar, in questo momento è all'altezza di quasi a Moncalvo, quindi sì, io sono a 4 km, per cui mi viene a beccare senza dubbio. Sì, ma da te invece è quasi sopra, mi hai detto che com'è il cielo? È diventato tutto buio? Tutto buio, sì, allora ci sei. Deve essere previsto oggi, ci sono 21 gradi ancora adesso a mezzogiorno, che ieri ce n'erano già 28-29, quindi il fresco c'è, ma dobbiamo sapere che piova senza fare danni, abbiamo bisogno di acqua. Piemonte è una delle zone d'Italia che è più a corto d'acqua, proprio abbiamo sete, qui abbiamo già predisposto tutti i tubi che scaricano pronti a scaricare nelle vasche di raccolta dell'acqua piovana, perché io ho le vasche, qui sono in apertissima campagna, abbiamo le vasche di raccolta dell'acqua piovana per avere scorta nel caso poi ci siano dei periodi di siccità come quest'estate. Però in questo momento, nonostante abbia veramente una quantità enorme di metri cubi d'acqua, sono vuote, anche perché io ho l'allevamento e i polli bevono, ma come bevono? Allora, oggi è il 9 di settembre 2026, il 252esimo giorno dell'anno, ne mancano 113 alla fine dell'anno, è San Pietro Claver ed è la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica. Donne in stato di piacevole gravidanza, non bevete alcol. Ormai è scientificamente dimostrato che l'alcol, anche in piccola quantità, fa male alla piccolina o al piccolino che portate nel pancino, per fare la rima. Quindi evitate gli alcolici, fanno male, possono creare questa sindrome fetoalcolica che può rovinare poi la vita di vostra figlia o di vostro figlio. Quindi resistete, dire vuoi facciamo un brindisi, no grazie, io un alcolico, si fa così. Il Cinghia per esempio, anche lui è uno che non beve, sembra incinto ma non lo è in effetti, e comunque gli va bene così. In questo momento ha questa espressione di assoluta partecipazione alla trasmissione, come dire sì, vabbè, di me quello che vuoi, tanto non mi tocchi. Va bene, siamo al primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Poi vi parlerò della Peschiera di Valdengo, perché oggi sono tutti, Cinghia compreso, alla Peschiera di Valdengo, e ci sono delle novità. Sulla strada ce la canta con tutta la sua mascolinità e la sua voce possente Pietro Galassi.

Mi piace Pietro Galassi perché canta sulla strada e nel videoclip facesse un metro a piedi sulla strada, e sempre per montagne, sentieri scoscesi e quant'altro. Vabbè, voleva fare una contrapposizione. Sulla strada praticamente non ci vado più, vado in giro per sentieri. Allora, la Peschiera di Valdengo, oggi pomeriggio il Supremo, il Cinghia, sono tutti lì, perché è stata completamente rifatta per quanto riguarda l'audio e il video, perché dal 19 di settembre ricominciano le dirette dalla Peschiera di Valdengo, a prescindere dal fatto che questo sabato prossimo, fra 1, 2, 3 giorni, ci sarà l'orchestra I Rubacuori, e probabilmente servirà anche per vedere sabato sera tutte le prove tecniche di trasmissione per essere pronti per il sabato successivo, il 19, quando ripartiranno tutte le dirette con Prima Antenna e con quant'altro, addirittura dicono una televisione nazionale e tutte queste televisioni regionali che si collegheranno e che faranno vedere quello che succede alla Peschiera di Valdengo. Non so se si collegheranno anche con me, non me l'hanno detto, ma hanno detto work in progress. Quando riterremo di potertelo dire, te lo diremo. Non mi sento molto considerato, ma secondo me il Cinghia delle cose le sa, ma anche lui sta sulle sue, perché ve l'ho detto, c'è un'aria che ma staremo a vedere quello che succederà. Intanto una canzone del 1968 scritta da quell'avvocato di Asti che si chiama Paolo Conte, che a un certo punto ha deciso, lui era appassionato di musica, e di dedicarsi solo alla musica, ma nel 1968, giovane, collaborò con Adriano Celentano e scrisse questa incredibile canzone che è diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo, insieme a nel blu di Dipinto di Blu, di Modugno, Caruso, di Lucio Dalla, O Sole Mio, Con te partirò, di Andrea Bocelli, L'Italiano, di Toto Cutugno, scritta dal mio amico Popi Minellono, e una canzone che ha girato il mondo. E quell'estate, me la ricordo perché era il mio primo anno, la mia prima estate a Radio Monte Carlo nel 1968, fu uno dei tormentoni dell'estate. E la canzone faceva Azzurro, cantata all'epoca da quel giovincello, perché era del 38, quindi nel 68 aveva 30 anni Adriano Celentano, che quest'anno ha festeggiato gli 88. Ma 58 anni fa Adriano Celentano cantava così la canzone, che è poi il quarto vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere, la canzone di Paolo Conte.

qui di azzurro non c'è assolutamente più niente, ha cominciato a piovere. Io sono pronto con le chiavi della macchina se devo correre fuori a salvarla. Per il momento è solo pioggia, la sto guardando dalla finestra aperta, pioggia intensa, quindi mi sta lavando la macchina e speriamo che rimanga solo come pioggia intensa, perché ho il radar sulla mia plancia di comando e dice che fra 5 minuti qui dovrebbe esserci una roba tosta. Adesso per il momento è solo pioggia. No, la preoccupazione è solo la macchina, il resto che piova, anzi, mi fa piacere. Era Azzurro di Adriano Celentano. E aspetta che è arrivato anche un messaggio da. Allora, Isabella Sogermano che mi chiede Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. E poi, ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Franco da Genova. No, l'altra preoccupazione è che la connessione internet resista per la nostra trasmissione. Sei preoccupato, vero? Sì, il Cinghia mi sta facendo segno sempre con la sua imperturbabilità di questa mattina, sempre col dito così fa. Sì. Speriamo che non succeda niente. Siamo pronti a passare da una connessione all'altra, Cinghia, non c'è problema. L'importante è in questo momento sta venendo giù secchiate d'acqua, ma è solo acqua. Ecco, si è chiusa anche la finestra, così non se ne parla più. Si è sentito tum, che si è chiusa la finestra. I successi di Casadei, interpretati da Mirko Casadei. Va come mi sta lavando bene la macchina. Alle 12:21 qui a Canzoni Senza Frontiere.

A me piace la Federica Cocco, sempre solare, sempre piccolina ma piena di carica vitale, e tutta colpa dell'amore era appunto la Federica Cocco. Secondo e ultimo vinile di Casa Andenna di oggi alle 12.31 in punto. Allora, 195esima in classifica nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente, e questa canzone è una canzone del 1961, pensa te. È una canzone che è stata interpretata da diversi artisti, ma la prima nel 62 che la fece fu Patsy Cline, che ottenne un grande successo. Allora, poi ci sono stati tanti altri. Shirley Bassey l'aveva fatta, l'ha fatta Julio Iglesias, l'hanno fatta in tanti, insomma. Una canzone che addirittura Carla Bruni ha registrato nel 2017, la signora Sarkozy per intenderci, ha registrato il brano con Willie Nelson proprio, che fu quello che la compose, quindi non più da giovinetto. Willie Nelson registrò il brano con Carla Bruni per il suo album di cover French Touch, tocchi di francese. Allora, Patsy Cline nel 1962 la cantava così: crazy, pazzo. Wow! Quanti ricordi su questa musica!

quanti ricordi, ragazzi. Io non so chi se la ricorda, però questa era la musica sulla quale alcune fanciulle dovevano esibirsi in una mia trasmissione televisiva con le ombre cinesi. E loro cominciavano dietro questo telone a fare delle robe che poi sono passate alla storia. Va bene, era Crazy di Patsy Cline, 1962. Patsy Cline morì purtroppo, poveraccia, l'anno dopo che aveva avuto questo successo, nel 1963, in un incidente aereo. Giovanissima, perché lei era del 32, morì nel 63, quindi aveva 31 anni. Patsy Cline con Crazy, 195esima nella classifica delle canzoni più belle, delle 200 canzoni più belle di sempre. Ok, e passiamo avanti. La Madonnina degli Alpini, anche questa mi era stata chiesta, non mi ricordo più da chi. Marco e il Clan. C'è la richiesta che c'era stata fatta della Penna Nera e adesso la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Allora, è saltata la corrente in tutto il borgo. Meno male che noi abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente. Si sente tutto, Cinghia? Tutto ok? Dammi un segno, ok. Abbiamo il generatore di corrente che entra automaticamente in funzione, ma ho dovuto riavviare la macchina, tutti i programmi per la connessione, l'audio, il video e quant'altro. Ci ho voluto qualche minuto. Sono le gioie dei temporali in campagna. Allora, nel frattempo avete ascoltato Dedicato della Loredana Bertè, che era il quinto vintage di oggi, del 1978. Amami di Simona 40 e Sara con Il Sogno Mediterraneo, e poi Stasera esco con Francesco e i Blue Dream. Sono le 12:51. prima di passare all'ultimo vintage di oggi, non faccio in tempo a fare le altre rubriche che avevo preparato. Posso solo farvi il cinecalendario. Che film c'è abbinato ad oggi 9 di settembre? Un filmone che era il grande Lebowski. Jeffrey Lebowski, detto il Drugo, è un uomo disoccupato che trascorre la sua vita tra partite di bowling, White Russian e la musica dei Creedence Clearwater Revival, girovagando per Venice in California. È rilassato, non si fa mai troppi problemi, e la sua esistenza prende una piega inaspettata il 9 di settembre, quando fa la conoscenza di un suo omonimo, un milionario, che gli racconta che sua moglie, Bunny Lebowski, è stata rapita. E poi il film, inutile che ve lo racconti, andatevelo a vedere. È molto bello, c'è Jeff Bridges, bravissimo come sempre. Il grande Lebowski, film abbinato al 9 di settembre. La frase più celebre tratta da questo film è: questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole. Va bene, e siamo all'ultimo vintage di oggi. Questo ha fatto molto diretta oggi la caduta della corrente qui nel borgo dove abito, un borgo di 15 anime in apertissima campagna. Mi vendo Renato Zero, 1977, un singolo di Renato Zero, ragazzo del 1950. È rimasto nelle prime 10 posizioni della Hit Parade per 5 settimane consecutive con questa Mi Vendo, che è tratta da un album. No, Zerofobia, sì, dall'album Zerofobia di Renato Zero. Mi Vendo, vai Cinghia, il penultimo di oggi.

Mi vendo Renato Zero. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è un brindisi che facciamo alla chiusura di questo Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 9 settembre, e soprattutto al fatto che siamo riusciti a ricostituire la trasmissione dopo l'interruzione per mancanza di corrente. Allora, Luca Roncari ci canta Cuba Libre Amor. Il Cuba Libre è un cocktail buonissimo, devo dire che a me piace molto, non è che bevo, però quando lo bevo mi piace molto, a base di rum bianco, cola, lime e ghiaccio. Wow!

0: Cuba Libre Amor di Luca Roncari. L'unica notizia che vi posso dare, che secondo me è importante, nel 1776, il 9 di settembre, il Congresso Continentale dà ufficialmente il nome di Stati Uniti d'America al nuovo Stato. E con questo siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Da Ettore Andenna, grazie Cinghia, grazie a tutti voi, a domani, ciao sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco il Clan.
1: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso, grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Pronti?